0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Okay.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: A Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Amen.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.

0: un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dove il mare luccica e tira forte il vento, sono vecchio Ferrari.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

se alla fine, che sia un giorno, un mese, un'ora, che sarà di noi.

Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 Grango 38 Gebirgskreise. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Mercoledì, lodi mattutine.

fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

A conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ho sbagliato così

0: un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio, sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione, migliora la sera. Venti deboli variabili, temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: Previsioni meteorologiche. 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio, sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione, migliora la sera. Venti deboli variabili, temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Yeah.
2: Bye.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

tutti i limiti. Più ad essere distanti siamo sio. Accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Previsioni meteorologiche. 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione. Migliora la sera. Venti deboli variabili. Temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio, sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione, migliora la sera. Venti deboli variabili, temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Tre, due, uno, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue. I'm moving to the sun.

0: Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben ritrovati, eccoci qui. Vi faccio un'ulteriore domanda, come ve la faccio sempre: quante volte d'estate prepariamo la valigia pensando a non dimenticare costume, crema, infradito, e magari dimentichiamo di portare con noi la cosa più importante? Qual è? Qual è? Vogliamo fermarci 5 minuti e ascoltare una bella storia? Perché le canzoni finiscono in 3 minuti, le vacanze durano qualche settimana, ma le storie ti restano dentro per tutta la vita. È per questo che abbiamo al telefono con noi un'amica nostra, Fabiola Pruni. Ciao Fabiola!
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti!
0: Io non ho voluto spoilerare niente, nel senso, ho cercato di anticipare la nostra chiacchierata dicendo una cosa, la dico però, una cosa che si intitola Cartella clinica di una vita tra parentesi, ordinaria. È un monologo scritto e interpretato da Fabiola Pruni, eccola qua. Fabiola, il titolo del tuo spettacolo incuriosisce subito.
1: Sì, è già tutto un programma, certo. Diciamo.
0: Quando hai deciso che quella cartella clinica non doveva restare chiusa in un cassetto, ma poteva diventare un racconto da condividere?
1: Ah, guarda, ti potrei rispondere da tutta la vita, però ti rispondo, diciamo, da 4 anni, circa 4 anni. Era in programma già da tanto tempo che io scrivessi questa cosa, però non avevo mai, diciamo, trovato gli agganci giusti e soprattutto il coraggio, coraggio di andare in scena.
0: Certo, ma Fabio, di dove sei tu?
1: Di Forlì.
0: Ah, Forlì, allora... diciamo in sintesi, no, che la tua storia, io poi la racconto, poi apri tu un po', la storia è fatta, sì, di ospedali, dialisi, trapianti e tante prove difficili, eppure hai scelto, una cosa incredibile che a noi piace tantissimo da anni, il teatro e perfino l'ironia. Ma come riesci, sì, a sorridere raccontando questi momenti?
1: Probabilmente perché proprio io sono così, non avrei potuto raccontarlo in altro modo, perché non sarei proprio capace di raccontarlo in altro modo, nel senso che, diciamo, per fortuna o non lo so, per geni, io sono proprio di mio una persona che ha avuto un trascorso molto difficile, perché, come appunto parlo nel mio monologo, ho affrontato tanti interventi chirurgici, ho passato, diciamo, tante patologie, tutte diverse anche fra loro, e quindi diciamo che le ho sempre affrontate col sorriso. Il sorriso è stata quella mia medicina in più.
0: Ma è interessante sta cosa, che poi a noi di Riso e Radio Fa Buon Sangue ci piace tantissimo, da circa 20 anni che la percorriamo, ma poi sentire queste storie è bellissimo. Allora facciamo così, tra poco continueremo con te e questa bellissima chiacchierata, scopriremo anche la tua storia personale e come possa diventare anche un messaggio universale capace di emozionare chiunque. Prima però noi ci ascoltiamo un po' di musica, va bene? Stai lì? E non andare via, Fabiola, va bene?
1: Non mi muovo.
0: Musica!
2: Andrea Roncato!
3: Allora, ricordatevi che Riso Fa Buon Sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: Siamo ancora con Fabiola Pruni, abbiamo un po' anticipato delle cose, uno spettacolo particolare che ha il nome, dillo tu Fabiola, come si chiama?
1: Si chiama Cartella Clinica di una vita, tra parentesi straordinaria.
0: Ecco, già qui si può aprire tutto un mondo, ma adesso ne parliamo con te. Il tuo spettacolo non vuole suscitare compassione, no?
1: Assolutamente no, è proprio la cosa che non vuole fare. Tutt'altro, il mio spettacolo l'ho proprio scritto per incoraggiare le persone, perché anche le persone che si trovano in un punto vuoto, ad un punto vuoto della loro vita, possono trovare, adesso non dico che sono Superman, però possono vedere che comunque c'è una via d'uscita.
0: Nonostante... Certo, ma c'è qualche pregiudizio più grande che le persone hanno nei confronti di chi condivide, convive con una malattia cronica?
1: Purtroppo ce ne sono di pregiudizi, quello sicuramente, ma io comunque nel mio spettacolo parlo anche di quello, nel senso che non è comunque una cosa buonista, nel senso che io comunque parlo, perché io nella mia vita chiaramente ho avuto episodi di bullismo, perché sono nata appunto con una malattia rara che mi prende sia dal lato fisico, esterno, diciamo colpendomi le gambe, e sia dal lato fisico interno, sì, colpendomi soprattutto l'apparato urinario, tant'è che ho fatto due trapianti di rene, sono in dialisi.
0: Ascolta, si chiama questa malattia, scusami così.
1: Chiama agenesia del sacro coccige, ed è una malattia molto rara che infatti conoscono in pochi.
0: Beh, sei fortunata, in pochi una sei tu.
1: Esatto, ho avuto questa bella fortuna.
0: Era una battuta, scusami, ma me
1: ma figurati, sai quanto me ne faccio io da sola.
0: Scusa, so che lo spettacolo che fai, il monologo, lo porti anche insieme a varie associazioni, insomma, in giro anche con...
1: Sì.
0: Ma che significato per te portare questa testimonianza anche proprio accanto alle associazioni?
1: Ah, è proprio appunto testimoniare che ce la si può fare, nonostante tutto ce la si può fare. Infatti ho fatto anche un breve percorso con dei dottori dell'ospedale di Forlì appunto che si occupavano degli espianti di rene, e andavo nelle scuole, prima di questo progetto, andavo proprio nelle scuole a parlare agli studenti appunto della donazione degli organi. Quindi avevo già avuto delle altre piccole esperienze che mi hanno oltretutto dato la conferma che questo spettacolo doveva andare in scena.
0: Certo.
1: Chiaramente dopo l'ho imbastito proprio come spettacolo, non è quindi semplicemente un monologo, ma è proprio uno spettacolo dove canto, dove ci sono interventi artistici, eccetera, e per attirare sempre più gente.
0: È vero, è vero. Ma ascolta, in sintesi, la tua settimana qual è?
1: La mia settimana classica,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, così capiscono bene i nostri amici. Che...
1: Dunque, ho tre giorni a settimana, tipo il martedì appunto, il giovedì, il sabato pomeriggio che faccio la dialisi, quindi sono attaccata a una macchina, al mio rene artificiale per 4 ore. Quando vengo a casa non ce n'è più per nessuno perché sono stanchissima.
0: Non è una
1: quindi...
0: passeggiata, ragazzi.
1: Assolutamente no. Quindi vado dritta a letto. Del resto gli altri giorni ci concentro tutta la mia vita.
0: Beh, adesso, concentro... adesso... E anche ascoltando musica, no?
1: Ma soprattutto perché io ti dirò che nasco proprio come cantante.
0: Va bene, allora tra pochissimo torniamo insieme con te, così ne parleremo anche. Parleremo anche di rinascita, di gratitudine. E
1: certo,
0: quelle persone che magari senza conoscerci possono cambiarci la vita. Prima però andiamo ancora con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fabiola Pruni, sono attrice e autrice di uno spettacolo teatrale intitolato Cartella Clinica di una vita straordinaria. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio.

andare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Ben ritrovati su Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e oggi preparatevi a fare un viaggio velocissimo negli ultimi 25 anni di musica, dal lettore CD all'MP3, all'iPod, Spotify, videoclip su MTV, ai reels su Instagram, su TikTok. Beh, il modo di ascoltare la musica è cambiato completamente in questi anni, ma una cosa è rimasta identica: ogni estate ha sempre avuto la sua colonna sonora. Ci sono canzoni che sono durate 3 mesi e altre che dopo 20 anni continuano ancora a farci cantare appena parte il ritornello. Allacciate le cinture perché questa è una puntata piena di energia. Si parte!

0: Apriamo con uno dei brani che ha segnato la nostra estate. Era, se non erro, in 2002. La Iola di Gianluca Grignani rappresenta una fase molto particolare della sua carriera, caratterizzata da un ritorno a sonorità rock e pop più dirette e radiofoniche. La canzone nasce quasi come una riflessione sulla società contemporanea, ma viene vestita con un arrangiamento estivo che la rende estremamente accessibile anche al grande pubblico. Una curiosità interessante riguarda proprio il titolo, La Iola, che diventa una metafora della vita, di ciò che coltiviamo e di come scegliamo di prendercene cura. Un'immagine semplice ma che ha permesso al brano di essere interpretato in modi anche molto diversi dagli ascoltatori. Durante quell'estate le radio italiane la programmarono moltissimo, contribuendo a farla diventare uno dei pezzi simbolo del periodo. Ancora oggi è una delle canzoni più richieste nei concerti di Gianluca Grignani e dimostra come un tormentone non debba essere necessariamente solo leggero e ballabile, ma possa anche raccontare qualcosa di più profondo.
1: Tira.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Ci spostiamo nel 2009 con una canzone che sembrava arrivare direttamente da un sogno. Fireflies degli OWL City, che conquista milioni di persone grazie a un sound elettronico delicato, a una melodia immediatamente riconoscibile. Adam Young registrò gran parte del disco nella sua camera da letto, utilizzando uno studio casalingo. Una storia incredibile se pensiamo che il brano sarebbe poi arrivato al numero uno in decine di paesi. Il testo parla di lucciole, immaginazione e sogni, creando un'atmosfera quasi fiabesca che la rese perfetta anche per le notti estive. Ancora oggi è uno dei pezzi più amati dagli appassionati del synth pop moderno.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Nel 2010 Emma Marrone esce da Amici e conquista immediatamente il pubblico con Calore. È il suo primo grande successo radiofonico e rappresenta l'inizio di una carriera che la porterà a diventare una delle artiste più amate della musica italiana. La canzone racconta la voglia di ricominciare, di vivere con intensità e di lasciarsi alle spalle tutto ciò che fa male. Il titolo stesso richiama una sensazione tipicamente estiva e il brano entra rapidamente nelle playlist delle radio italiane. Curiosamente, molti addetti ai lavori capirono fin dai primi passaggi radiofonici che Emma aveva una voce diversa dalle altre, capace di unire grinta e sensibilità. E il tempo ha dato loro ragione.

0: in Blu 2000 News.
1: In apertura ai pesanti raid russi che hanno colpito nella notte Kiev e la regione della capitale ucraina. Sono 17 i morti, 40 i feriti. Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, ha sottolineato stamane il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere il via libera statunitense alla produzione degli intercettori. Kiev infine dice che una unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata proprio con missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani al via libera di un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha poi ribadito: in caso contrario siamo comunque pronti nuovamente ad attaccare Teheran. Mentre resta precaria la situazione dei migranti presenti ancora a Ceuta, sono 173 le persone salvate ieri nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere clandestinamente il Regno Unito. Restano le distanze tra Spagna e Italia. Il Ministero dell'Interno fa sapere al vertice europeo: abbiamo dato il nostro stop a Schengen, ma non è contro Madrid. Dal Premier Sanchez però le parole che ribadiscono necessario l'immediato ritiro della misura da parte del governo italiano. L'allarme caldo che prosegue in queste ore, domani scatterà su tutte 27 le città monitorate. Oggi intanto l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri, un'esperienza, si legge nel report, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre la maggior parte della giornata in celle sovrappollate, temperature che superano anche i 40 gradi, carenza di ventilatori, frigoriferi negli spazi comuni. Un operaio di 44 anni ha perso la vita stamane in un incidente avvenuto sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una lavorazione. Papa Leone ha ricordato oggi San Paolo VI alla vigilia del 48esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 78. Lo ha fatto durante l'udienza generale in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Previsioni meteorologiche, 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio, sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione, migliora la sera. Venti deboli variabili, temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Prima di presentarvi il prossimo gruppo di canzoni, vorremmo fare, se ce la permettete, un accenno all'orchestra del 19° Festival di Sanremo. Io che ho te. Cantano i New Trolls.

0: Le belle donne di Pallavicini, Conte Virano. La direzione dell'orchestra del maestro Mario Magenta, canta Robertino.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: motoscali, pesanti raid russi questa notte sulla regione di Kiev, 17 i morti, 40 i feriti, Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare. Fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano a perdite umane così terribili, denuncia il presidente Zelensky. Secondo la Reuters, unità missilistiche nordcoreane sono state dispiegate nella Russia occidentale con 120 missili balistici e stamane un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia. Ancora una volta le speranze per la fine della crisi a Hormuz, all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani a un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Intanto stamane gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso. Le comunicazioni questa mattina del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale all'Europa ha annunciato: chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, mentre clausola originaria era dell'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi ci sarà lo scostamento di bilancio. Udienza generale del Papa in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Il Pontefice ha ricordato la necessità di riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità. Leone domani sarà ad Assisi, dove lo attendono oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Nella mattinata il dialogo con loro e poi la celebrazione della messa nella Basilica Superiore. Caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record, se oggi sono 25 domani saranno da bollino rosso tutte e 27 le città monitorate al grande caldo. Si affianca però la formazione anche di locali temporali che hanno determinato oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poco auto si è diffuso a 13 vetture questa mattina lungo un tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. Lo sport: Paltrinieri ha conquistato poco fa la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto in acqua aperta agli europei di Parigi. È tutto, torniamo alle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione. Migliora la sera. Venti deboli variabili. Temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio, che si apre oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
5: Esistono delle parole, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, che sono nate contemporaneamente alla nostra vita. per cui abbiamo la possibilità e abbiamo avuto la fortuna di vederne l'origine e l'evoluzione. Ed è quello che è capitato alla parola di questa settimana. Una parola recente, moderna, della quale, come abbiamo detto, possiamo osservarne la storia. Storia della quale molti di noi sono stati testimoni. È una parola talmente moderna che nei vocabolari della lingua italiana, prima del 1969, non la troviamo. Lì non è ancora contemplata. Il vocabolario Zingarelli del 1970 non ce l'ha e l'edizione del 1983 la contrassegna come termine giuridico. Il Devoto Oli, edizione 1971, riporta un verbo. Riporta il verbo depistare, ma non ancora il sostantivo depistaggio, che è la parola di questa settimana. Il termine depistare, che si intuisce bene il significato, far perdere la pista, da cui deriva per sostantivazione la parola depistare. Il termine depistare, dicevo, viene usato nel linguaggio poliziesco a partire dagli anni 50 del Novecento. Elemento importante della parola è il suffisso aggio, depistaggio, che determina l'azione del depistare come attività sistematica. Ma vediamone insieme la genealogia, che contemporaneamente ci racconta anche la storia della nostra Italia repubblicana. Depistare, abbiamo detto, significa mettere fuori pista, anche far perdere le tracce. Nel diritto penale italiano entra nel 2016 con l'articolo 375. Frode processuale e depistaggio, la legge 133. Nella coscienza civile entra però molto prima, il 12 dicembre 1969. È Camilla Cederna, giornalista dell'Espresso, che in un articolo del 15 dicembre, tre giorni dopo la strage tremenda di Piazza Fontana, usa la frase «tentativo di depistare le indagini». Siamo di fronte al depistaggio come metodo di Stato. Cos'era successo il 12 dicembre 1969? Una bomba, piazzata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, esplode, provocando in un attimo 17 morti e 88 feriti. Immediatamente appare il colpevole, preparato ad arte in precedenza. La pista anarchica. È arrestato immediatamente Pietro Valpreda, ballerino, poeta, scrittore, arrestato per la testimonianza del tassista Cornelio Rolandi, scomparso poi per problemi cardiaci. E arrestato insieme a Valpreda il ferroviere, padre di famiglia, Giuseppe Pinelli. Tre giorni di interrogatorio pressante con una tragica conclusione, la messa in scena di un suicidio, il defenestramento dalla questura di Milano dell'anarchico Giuseppe Pinelli. L'interrogatorio, per le modalità e rituali e per le azioni compiute dai vari personaggi che hanno ruotato intorno all'anarchico ferroviere è palesemente illegale. Iniziano anche ad apparire strani volantini. Vengono registrate testimonianze pilotate e spariscono verbali. L'obiettivo? Accreditare la matrice anarchica e giustificare la strategia della tensione. Dopo questa prima fase di depistaggio, ne viene costruita un'altra, l'insabbiamento della pista neofascista. Nel 1962, tre anni dopo, grazie anche all'azione di giornalisti che operano creando un sistema di controinformazione rispetto ai portavoce ufficiali, emergono legami tra Ordine Nuovo, SID e Ufficio Affari Riservati. Anche qui abbiamo fascicoli che spariscono. Abbiamo la morte di un teste, Armando Calzolari, e di nuovo un suicidio, quello dell'agente SID Stefano Serpieri. Nel 2005 la Cassazione assolve i neofascisti, all'epoca arrestati, e cioè Freda e Ventura, per insufficienza di prove, ma riconosce la Cassazione che la strage fu di matrice nera e che furono attuati depistaggi. Il depistaggio, quindi, vediamo che non è solo nascondere le prove, è costruire una verità alternativa, usare apparati dello Stato per orientare l'opinione pubblica e la magistratura. È così che nasce il doppio Stato. Quello visibile processa e quello invisibile sabota. C'è un momento in cui il depistaggio diventa sistema. È la storia alla quale assistiamo negli anni 70-80 ed è questa la seconda fase della storia della Repubblica. Quattro episodi tragici caratterizzano questo periodo, definiti con un nome: Italicus, Bologna, Ustica, Rapido 904. Lo schema del depistaggio, sempre lo stesso, che ritorna e segue questo ritmo: inquinamento della scena, periti che non trovano l'esplosivo, bossoli che vengono sostituiti. Pista estera. Si accredita un terrorismo internazionale che serve per coprire l'eversione interna. Testimoni chiave che muoiono: Mino Pecorelli, Mauro De Mauro, il colonnello Mario Ferraro. Quarto, segreto di Stato. Apposto sui documenti per 30-40 anni. La parola depistaggio smette di indicare un singolo atto e diventa così categoria storica, metodo di governo delle crisi. La terza fase è quella che potremmo titolarla Tangentopoli e i depistaggi di contorno, che prende piede negli anni 90. Qui il depistaggio ha meno spargimento di sangue e maggiore intervento sui documenti. Improvvisamente spariscono faldoni, o si dimenticano rogatorie, o si avvisano preventivamente gli indagati. Il caso chiave di questa fase è il suicidio di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini. Non si depista la strage, si depista la corruzione di sistema. Ma la parola depistaggio entra in questo periodo nel linguaggio comune. È un depistaggio, diventa sinonimo di ci stanno fregando. La quarta fase ha inizio negli anni 2000, è quella del depistaggio digitale e mediatico. Con i social il depistaggio non ha più bisogno del SID, bastano fake account, dossier anonimi, fughe di notizie pilotate. Troviamo qui, nei primi periodi, il caso Cogne. Depistaggio mediatico sulla madre mostro, operato dalla stampa per vendere copie o dalle emittenti televisive per raggiungere record di ascolto. Il caso Garlasco, per il quale ogni 5 anni vengono rilanciate piste alternative per tenere aperto il circo e l'attrazione dei cittadini boccaloni. Ma il salto più preoccupante e grave è quello che coinvolge i casi di Stato. E abbiamo il caso Stefano Cucchi del 2009 e il depistaggio creato da Uomini in Divisa. Stefano muore dopo un pesante pestaggio avvenuto in caserma. E il depistaggio come avviene? Cartella clinica falsa, è caduto dalle scale. Verbali riscritti, testi concordati via chat. Noi ci siamo coperti a vicenda. 9 lunghi anni di processo per arrivare a condanne definitive. Qui il depistaggio è documentato in diretta. I carabinieri lo organizzano su WhatsApp. È la versione 2.0 di Piazza Fontana. Non più servizi, ma pezzi di arma. La Cassazione userà proprio la parola depistaggio nella sentenza. Il caso Giulio Regeni del 2016, che presenta il caso di un depistaggio di Stato estero e italiano contemporaneamente. Il ricercatore italiano in Egitto è torturato e ucciso al Cairo. Depistaggio egiziano. 5 versioni ufficiali. Incidente, crimine, gay, banda di rapinatori.

0: 1983-2023, depistaggio lungo 40 anni. Pista internazionale, banda della Magliana, pedofilia vaticana, Londra, ogni anno una svolta. Il depistaggio qui è entropico. Troppe piste, uguale nessuna pista. È il depistaggio per saturazione. Mario Ranucci, Mario Bianchi, 2023, depistaggio preventivo. Fatto: nel docufilm Io non sono nessuno, il carabiniere Mario Bianchi, poi identificato come Mario Ranucci, racconta di aver assistito al pestaggio di Cucchi e di aver subito minacce per non parlare. Depistaggio. Interno all'arma, verbali spariti, Ranucci trasferito, isolato, sottoposto a procedimento disciplinare. Mediatico. Macchina del fango. È un mitomane. Vuole soldi. Depistaggio giudiziario. La procura indaga lui per calunnia prima di indagare i colleghi. È il depistaggio in tempo reale. Non si aspetta il morto per depistare. Si depista il testimone vivo. Piazza Fontana 4.0. Non si costruisce la pista anarchica. Si distrugge la credibilità di chi può incastrare l'istituzione. Il depistaggio in Italia non è deviazione patologica, è tecnica di governo dell'impunità. Cambia pelle. Da bombe a chat, da SID a ufficio disciplinare, ma la funzione resta. Separa lo Stato dalla sua responsabilità. Perché la parola depistaggio è una parola importante? Uno, perché ha un aspetto giuridico. Abbiamo parlato dell'articolo 375, introdotto nel 2016, punisce il pubblico ufficiale che depista. Prima non era reato autonomo. La parola ha un peso politico. Dire depistaggio significa dire che esiste un potere che delinque per proteggersi. Non è errore, è metodo. La parola è importante da un punto di vista civile. Ogni depistaggio produce vittime di seconda generazione. I familiari che per 30 anni battono i palazzi. Da Licia Pinelli a Ilaria Cucchi, da Piazza Fontana a Ranucci, il depistaggio racconta la stessa storia, la difficoltà dello Stato italiano a processare se stesso. La differenza è che oggi abbiamo chat, telecamere, Ranucci che parla. Il depistaggio non è più invisibile, è combattuto in pubblico, ma vince ancora, spesso, perché il tempo, la burocrazia, la stanchezza dell'opinione pubblica sono i suoi alleati migliori. La parola quindi di questa settimana non è cronaca, è categoria interpretativa. Quando sentiamo depistaggio, ci dobbiamo chiedere chi ha paura della verità e cosa perde se esce.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera.
2: Giorgio Gaber, Barbera Champagne.
1: Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi 3 ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare.

Termina anche per oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze, alle ore 12:06:18:15, dopo i notiziari, ma potete seguirci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 5 agosto del GR Valdichiana. Abbiamo già dato notizia degli eventi che Cortona Antiquaria 2026 proporrà quest'anno. Venerdì 11 settembre alle ore 21 sicuramente il momento clou. In piazza Signorelli ci sarà il concerto di Pupo Enzo Ghinazzi. Giovedì 10 settembre ore 21:30, stessa ora e stessa piazza, Notre Dame de Paris, opera musical di Matteo Angeletti per la regia di Lucia Dionigi. Per questi due spettacoli si possono prenotare i biglietti su Ticket One oppure direttamente presso Cortona Sviluppo in via Guelfa numero 40 a Cortona. Oggi diamo notizia di un altro interessante spettacolo che sempre nell'ambito di Cortona Antiquaria 2026 e questa volta con ingresso libero verrà presentato in piazza Signorelli alle ore 21. Si tratta de La foto del carabiniere, la storia di Salvo D'Acquisto e di mio padre, scritto, diretto e interpretato da Claudio Boccaccini. Ecco di che cosa si tratta. Nell'estate del 1960, Claudio Boccaccini, all'epoca bambino, scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente e ai suoi occhi misteriosamente la foto di un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e dopo molte insistenze riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere Salvo D'Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che nel 1943 salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti. La struttura narrativa ripercorre gli anni di un'Italia ingenua e spensierata, fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana, quella dell'autore. Al centro del racconto la Roma degli anni 60, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti della romanità dell'epoca che rimandano agli anni d'oro che hanno reso indimenticabile la commedia all'italiana del cinema di Germi, Zampa, Risi e Monicelli. La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia vera, lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità. Musiche originali Maurizio Coccarelli, collaborazione artistica Silvia Brogi, collaborazione tecnica Maurizio Pepe, fotografie Matteo Montaperto, Marco Picistrelli. Vi ricordo ancora che l'ingresso è libero. Mercoledì 9 settembre ore 21:30 in piazza Signorelli a Cortona, Le foto del carabiniere, la storia di Salvo D'Acquisto e di mio padre. È in pieno svolgimento e sta riscuotendo grande successo Cortona On The Move 2026 con le sue 33 mostre fotografiche che hanno invaso la città di Cortona. La mostra, iniziata il 16 luglio, proseguirà fino al 1 novembre 2026. Siamo alla 16ª edizione del Festival Internazionale di Fotografia promosso dall'Associazione Culturale On The Move. Quest'anno la direzione artistica è affidata a Renata Ferri, che imprime un nuovo corso al festival con il progetto curatoriale Beautiful Country. Il tema dell'edizione 2026 è un'indagine sull'Italia degli ultimi decenni, attraverso lo sguardo di autrici e autori italiani e internazionali. Beautiful Country nasce dal desiderio di tornare a guardare con attenzione ciò che abbiamo intorno a noi, spiega Renata Ferri. La fotografia diventa uno spazio condiviso di scoperta, capace di restituire complessità, memoria e immaginazione al racconto del presente. Il programma espositivo comprende mostre personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze. Come sottolinea l'associazione, il festival considera le immagini un linguaggio in continua trasformazione e il festival un'occasione di condivisione attraverso un palinsesto di incontri, letture, portfolio, talk ed eventi di intrattenimento. Il progetto di punta è Peninsula, ideato dalla stessa Renata Ferri e prodotto in partnership con Intesa San Paolo, Gallerie d'Italia e Fondazioni Cassa Risparmio Firenze, una committenza che coinvolge 10 artiste e artisti: Arianna Arcara, Fabio Barile, Marina Caneve, Federico Clavarino, Matteo De Maida, Giorgio Di Noto, Alessandro Imbriaco, Rachele Maestrello, Giulia Parlato, Giovanni Silva, alle prese con territori fisici e simbolici del paesaggio contemporaneo. Ma voglio segnalarvi la interessante, originale e curiosa mostra open air del parterre, dove trova posto Paparazzi, un estratto veramente simpatico, interessante e credo unico del progetto editoriale a cura di Francesco Piccolo, pubblicato da Einaudi nel 2025. È dedicato ai cacciatori di celebrità romani degli anni 50 e 60 che avevano come appunto luogo di caccia Via Veneto. Miss Italia torna a Castiglion Fiorentino, in piazza la finale regionale di Givova Sport Toscana. L'evento è a ingresso gratuito ed è organizzato in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale. Castiglion Fiorentino ospita per il terzo anno consecutivo una tappa di Miss Italia, venerdì 7 agosto alle 21.30 in piazza del Municipio. Andrà in scena la finale regionale di Miss Givova Sport Toscana, uno dei titoli che garantiscono l'accesso diretto alle prefinali nazionali del concorso. Sulla passerella sfileranno circa 25 concorrenti, chiamate a contendersi la fascia dedicata alla candidata che meglio rappresenta bellezza, personalità e attitudine sportiva. A condurre la serata sarà Andrea Agresti, volto televisivo e inviato delle Iene. L'evento a ingresso gratuito è organizzato in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale. È un appuntamento che ormai caratterizza l'estate castiglionese, sottolinea il vice sindaco con delega al turismo Davis Milighetti. Una serata dedicata alla bellezza, la stessa che contraddistingue il nostro territorio e il suo patrimonio. L'estate propone tantissimi eventi nelle città e paesi della Valdichiana. Ne segnaliamo due per il prossimo fine settimana, uno di contenuto spirituale e uno di contenuto, diciamo, più spensierato. Il primo è quello delle sorelle Clarisse del convento di Cortona, che invitano per la solennità di Santa Chiara 2026. Il transito e i primi vespri saranno celebrati il 10 agosto alle ore 18 e l'11 agosto sempre alle ore 18 la celebrazione eucaristica presieduta da Fra Livio Crisci, l'ordine dei frati minori. Seguirà poi un momento conviviale per festeggiare insieme la madre delle sorelle Clarisse. Il secondo momento che vi segnaliamo invece è sicuramente di stile e di contenuto più spensierato, come sostenevo. La Proloco di Camucia, quest'anno particolarmente attiva, presenta ancora un altro appuntamento di Estate a Camucia 2.0, venerdì 7 agosto alle 21.30 nella bellissima piazza Sergardi, che ormai è diventato il salotto buono di Camucia, ad ingresso gratuito una serata karaoke con Fracas 66, patrocinio del comune di Cortona e della Proloco di Camucia, con main sponsor vari dalla Banca Popolare di Cortona a TFT, all'Osteria Pizzico e tanti altri. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR e vi ricordo che questo GR può essere riascoltato sul sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno, buon ascolto e soprattutto bentrovati con l'informazione sportiva. Il nostro ultimo servizio di ieri è stato quello di Massimo Bagiardi, che ci ha parlato di San Giovanese. Per lui è stato l'esordio stagionale del 2026-2027 nella nostra emittente. Bene, oggi prima di ripartire da dove ci siamo fermati ieri, parliamo un attimino della situazione che è andata a crearsi in Serie D, perché lunedì 3 sarebbe stato il giorno ufficiale in cui sarebbero dovuti uscire ufficialmente i gironi e la loro composizione. Invece niente, l'organico e i gironi sono stati rinviati perché il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi a Roma, ha preso in esame la relazione della Covisot in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della divisione calcio 5 per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori del consiglio riprendono oggi 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D. In ragione di ciò, i gironi della D saranno ufficializzati domani, giovedì 6 agosto, alle ore 13, con la diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti, anziché oggi. Fino a qui il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti, ma la domanda è: cosa c'è dietro? Pare che ci siano un paio di società delle quali era stato accettato il ricorso, che invece non sarebbero in regola e, visto i tempi, non ci sarebbe modo di escluderle per evitare i ricorsi anche al CONI. Insomma, un bel problema in cui sicuramente ci si infila la politica, dal momento che in corsa per il ripescaggio ci sono realtà importanti come Messina e Taranto, che però non hanno neanche lontanamente i punti in graduatoria necessari. Un'altra cosa l'avevamo compresa benissimo anche nella trasmissione di ieri, il momento in cui Alessandro Gaucci in mattinata aveva firmato per rilevare il pacchetto azionario del Perugia Calcio. Manca da Perugia ormai da una ventina d'anni, quindi sentiamo le sensazioni per il suo ritorno e poi di calcio per la situazione di mister tedesco e poi la rosa da compilare, perché i giocatori non sono moltissimi neanche a disposizione del nuovo tecnico che arriva. L'intervista è di Marco Taccucci, quindi di Umbria TV, sentiamo.
3: Parliamo di calcio, quindi stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
4: Stasera arriva lui con col suo staff e quindi da domani si comincia.
3: Quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali, no?
4: I tempi non ce l'abbiamo tanti purtroppo, noi dobbiamo rifare una rosa quasi al completo, non sono rimasti tanti giocatori, è vero che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti, ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile se facciamo un buon lavoro. Io sono tranquillissimo, per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, una giornata di lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita, perché per me qui è casa, quindi.
5: Ma non ti suscita qualcosa tornare?
4: Ma sì,
5: dopo 21 anni, sono 21 anni che non sei da
4: lo so,
5: parte.
4: lo so, io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione, perché non mi è mai successo nella mia carriera, sono 35 anni che faccio questo lavoro, di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti, per cercare di portare il Perugia il più breve tempo possibile dove tutti vogliono. Poi bisogna essere anche bravi a riuscirci.
6: Che vuoi avrai qualcosa un pochino in più di questo gruppo?
4: Ma sì, tanto adesso mercoledì lo vedrete, quindi ci avrete anche le foto.
6: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di Tedesco, insomma, che ho sollevato un pochino.
4: Ma io,
6: si spieghi come.
4: Ma io non c'è nessuna polemica, io ho voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con Tedesco, lui non ha voluto parlare, stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni, quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale con lui.
3: Come è caduta la scelta su Diana? Perché si è parlato anche di altri profili.
4: Quando tu devi prendere una decisione devi valutare vari aspetti e vari profili. Abbiamo ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante e poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa.
3: Quanti giocatori di questa rosa resteranno qui? Diciamo, ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa proprio per darvi uno spazio di manovra.
4: Io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare in C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi giocatori, quelli che sono rimasti, ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà, e poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui e vedere un po'
7: quali sono le cose. Poi dice la conferenza stampa, se no oggi cioè non ci avete più niente.
8: Perfetto.
2: L'intervista si interrompe bruscamente con questa convocazione di una conferenza stampa, da dove capiremo molte altre cose, soprattutto come sarà strutturata la società e le sue ambizioni per questo torneo che, ripeto, inizia decisamente molto in ritardo per il Perugia. Iniziato anche il ritiro della San Giovannese, come ieri ci ha annunciato appunto Massimo Bagiardi, pochi minuti insieme tanto per conoscersi. E quindi alla fine della seduta si è presentato Magrini alla stampa insieme al grande portiere riconfermato Barberini.
9: Primo giorno abbiamo fatto poco, abbiamo fatto solo un test, è servito a conoscere i ragazzi perché ovviamente ne conosco pochi, tranne quei 4-5 ragazzi che ho già allenato in passato. E niente, iniziamo con tanto entusiasmo ovviamente. Poi la cosa che mi ha fatto piacere dal test si evidenzia subito il fatto che avevamo dato un programma di lavoro dal 20 luglio fino ad oggi, e penso, visti i risultati del test, sicuramente è stato effettuato quel programma, e questo già ti lascia capire che hai a disposizione un gruppo di ragazzi responsabili. Ma sicuramente allenare ragazzi che già allenato in passato per 3 o 4 anni per loro è molto più semplice, già conoscono le mie idee, i miei obiettivi da raggiungere, e quindi per loro sarà un pochino più semplice, però si devono sudare la maglia come tutti gli resto del gruppo. Titolari per il momento non esistono, esistono solo un gruppo di ragazzi, una squadra. La cosa che ha detto non serve avere a disposizione degli buoni o ottimi calciatori, ma dopo avere acquistato questi giocatori ci dobbiamo trasformare in squadra, dobbiamo diventare una squadra in tutti i sensi, una squadra che sa leggere le situazioni, che sa soffrire, che sa gestire le gare al meglio, e questo, ecco, abbiamo questo mese di lavoro per poter costruire qualcosa di importante. Io sono convinto che aiuta a creare entusiasmo, soprattutto anche a responsabilizzare i ragazzi, consapevoli del fatto che per la categoria vestono la maglia di una società importante che nel recente passato ha caricato campionati di Lega Pro, di Serie C2, C1, e questo cambiamento dei tifosi, l'essere vicino ai ragazzi, sicuramente è una spinta in più.
10: Se finalmente si inizia a sudare, è un breve valore iniziare questa stagione con grande entusiasmo, veramente un breve valore vedere i miei compagni nuovi e quelli dell'anno scorso, ripeto, un grande entusiasmo, perché è un breve valore veramente iniziare. Sì, probabilmente ci siamo ritrovati qua l'anno scorso e mi hanno trovato molto bene, e oggi ho conosciuto il mister e l'essere dello staff, e veramente hanno fatto una buona impressione. Fin dalle prime parole, niente, questo è veramente una sensazione molto positiva, continuiamo a andarci forte da oggi. Ma intanto a me mi interessa più, diciamo, il risultato di gruppo, vincere, portare i 3 punti a casa, poi se appena attraverso anche le mie prestazioni positive è meglio, però lì a me importa solo del gruppo e di vincere e portare più punti possibili.
2: Adesso occhi puntati su una storica società senese che molto ha militato nei campionati professionistici e che quest'anno purtroppo è retrocessa. Ne avevamo delle brutte notizie, qualche difficoltà per la ripartenza dopo la retrocessione, ma adesso arriva ufficialmente chi parla a nome della formazione giallorossa, cioè il direttore tecnico Massimo Fusci, che dice un grazie agli imprenditori poggibonzesi che hanno sostenuto la ripartenza del club. Da qui nasce un progetto costruito con entusiasmo e uno sguardo al futuro. Ascoltiamolo.
11: Direttore, buonasera. Riparte, okay. La stagione del Poggibonzi riparte dall'eccellenza. C'è però anche un tema extracampo da affrontare, la trattativa che vede protagonisti gli imprenditori poggibonzesi. Le chiedo quali sono i punti fondamentali di questo progetto nell'ottica appunto di andare a rilevare la società, e se ci può fare anche un quadro legato alle tempistiche per il buon esito della trattativa.
8: Allora, c'è un gruppo di imprenditori di Poggi Monzi che hanno un sogno, che è quello di rilevare la società, e purtroppo per il poco tempo, per le tempistiche, la cosa avverrà successivamente, nelle prossime, potrei dire durante l'autunno, durante l'inverno, ma la volontà è quella di subentrare e portare avanti il vero progetto, un progetto che io ritengo un progetto bellissimo, che credo che non sia mai avvenuto qui a Poggi Monzi.
12: Sì, direttore, buonasera. Buonasera. Allora, un paio di domande. Una riguarda le parole pubbliche che lei rivolgerebbe a due realtà importanti di Poggi Monzi, quella dell'imprenditore e quella dei tifosi. Ecco, che parole pubbliche rivolgerebbe a loro?
8: Ma guarda, allora, io ovviamente mi sento di ringraziare gli imprenditori di Poggi Monzi, che insieme all'amministrazione comunale, alla sindaca Cenni e all'assessore Giomini, hanno fatto sì che Poggi Monzi andasse avanti come storia, e quindi portando avanti anche delle idee buone, con un progetto veramente bello. Io ho avuto modo di parlare con loro, e quindi se sono qua è perché credo in questo progetto. E ovviamente c'è il progetto sportivo, ma c'è anche questo progetto che cammina parallelo, che è un progetto civico, un progetto culturale, un progetto sociale, dove c'è, grazie anche al settore giovanile maschile e al settore giovanile femminile, dove c'è la volontà di valorizzare lo stadio, valorizzare, portare il Poggi Monzi vicino alle famiglie, alle scuole, e soprattutto cercare un club di 30 imprenditori che vogliono dare solidità a questa società. E quindi io devo ringraziare sì l'amministrazione per l'impegno, ma devo ringraziare gli imprenditori per il sostegno di questo momento. E
11: direttore, a che punto siamo con l'assortimento e la costruzione della rosa, e se questo grande legame di cui ha parlato tra questo gruppo di imprenditori poggibonzesi e la comunità giallorossa è un pilastro, un criterio che utilizzerete anche nella formazione della rosa del Poggibonzi nella prossima stagione?
8: Allora, andando un po' sulla parte sportiva, ovviamente non ci devono essere scusanti, perché non mi piace. Credo che abbiamo allestito veramente un bello staff, abbiamo preso secondo me un bravissimo allenatore, e abbiamo un buon gruppo di ragazzi che salgono dalla Unione Sen Nazionale. Abbiamo già fatto qualche operazione importante di valore, di ragazzi, di giocatori, e quindi adesso partiamo da un all'altro, e poi il mister ci darà la guida. L'obiettivo è quello di partire e mantenere la categoria, costruire e progettare. In questo momento noi siamo l'ultimi di tutto, e quindi con grande umiltà lavorare e costruire qualcosa per un presente futuro.
2: Molto chiaramente, nessun annuncio quindi da Poggi Monzi, nessun tentativo di tornare nella categoria persa l'anno scorso. Quello che conta di più adesso, e soprattutto è più urgente, costruire solidità intorno alla società. Quello che fa la nostra redazione è l'informazione sportiva, ma anche vi racconta un groviglio di situazioni e di storie, naturalmente provenienti da tutta la Toscana. Ci sentiamo domani, amici. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche, 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio, sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione, migliora la sera. Venti deboli variabili. Temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Team Blue 2000 News.
1: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice è atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
2: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta. Nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti, le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia all'Unione Europea, in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
4: L'annuncio è arrivato dal Ministro dell'Economia, che ha spiegato come il Governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
5: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
6: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. E intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone, il servizio di Cristiana Caricato.
7: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
8: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione.
7: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane, poco dopo le 5, lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 km agli europei di nuoto a Parigi, nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13, con lo sguardo consueto alla Borsa di Milano, che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione, tutta la programmazione della nostra radio e sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In blu 2000 news.
1: Pomeriggio da Pierachile Dolfini, la guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, decine i feriti.
2: La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: Chiederemo all'Europa al massimo per la sicurezza energetica lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue comunicazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste dell'Italia ad ottobre. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. C'è attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto arriva l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. E oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
3: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
4: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
3: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sport, il nuoto, nuovo trofeo per l'Italia agli Europei di Parigi, dove Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile nelle acque della Senna, oro al tedesco Velbrock. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Il pomeriggio è quello di mercoledì 5 agosto 2026, ben ritrovati, 5 minuti dopo le 14, puntuali con il nostro appuntamento che vi vede protagonisti per queste due ore, naturalmente insieme, anche attraverso i vostri messaggi, diretta a etradiumblu.it, naturalmente con tutte le vostre info per quanto riguarda le vostre vacanze, la vostra estate, se siete già in vacanza, state per partire o comunque non partirete, noi siamo solidali con chi rimarrà a casa, magari per vari X motivi che ci racconterete anche in questo pomeriggio. Saluto Daniele Caruso che è in regia in questo momento oggi e naturalmente per queste due ore non avremo soltanto la musica bella dal passato, a giudicare anche dalla prima canzone di oggi, devo dire che poi gli anni 90 erano meravigliosi e lo sono tutt'oggi anche al riascolto, ma avremo anche l'opportunità di fare una breve ma intensa carrellata tra i concerti della giornata da nord a sud, anche quelli che ci segnalate voi nella vostra zona, e poi parleremo anche di un museo con una bella iniziativa a livello nazionale molto interessante. Restate con noi anche perché poi nella seconda ora parleremo di mini classifiche dell'estate, oggi dedicate ai libri.

grandissimi Coldplay con Sky Full of Stars. Chris Martin, che è stato direttore artistico dell'Halftime per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio, nell'ultima partita, quella finale, ovviamente tra un tempo e l'altro, che si è insomma protratto anche oltre i minuti stabiliti, ma che è stato comunque uno spettacolo molto gradevole e anche molto bello. Allora, parliamo invece dei concerti di questa giornata, di questo 5 agosto insieme. Alle 21.30 all'Alger Summer Festival, all'Alghero Sassari, all'Anfiteatro Ivan Graziani, ci sarà il concerto di Luca Carboni. Appuntamento con NEC questa sera a Forte dei Marmi, Luca, al parco di Villa Bertelli. C'è anche Arisa a Agropoli, in provincia di Salerno, Acropolis Music Area, questa è la zona in area mercato per il suo live. Oversound Music Festival è l'appuntamento di Lecce, che ospita a Cave del Duca, oggi Caparezza. Appuntamento ad Gerola sui Sentieri degli Dei, in provincia di Napoli, al parco della Colonia Montana, ci sarà il live a partire dalle 21 di Niccolò Fabi. Appuntamento alle 21.30 di questa sera con Raffa, Orbetello, Grosseto, Lungo Lago, Marinai d'Italia. Mentre invece l'appuntamento è a Pescara, al porto turistico Marina di Pescara, per Marco Masini. L'appuntamento alla Spezia per Riccardo Cocciante e la sua musica in Piazza Europa. C'è anche Cristina Donà, Marina di Ravenna, al bagno Peter Pan, mentre a Suoni Controvento abbiamo i live dell'estate 2026, e uno dei tanti è quello di stasera ad Assisi, in provincia di Perugia, a partire dalle 21, Angelina Mango in piazzale Rocca Maggiore. Andiamo a sbirciare, come facciamo di solito nella giornata di domani. Vi segnalo a Ostuni, Brindisi, all'Arena Bianca, l'appuntamento con Giorgia, e poi anche Blanco, appuntamento per lui domani sera alle 21.30 ad Alghero, in provincia di Sassari. Non pervenuta Gaia live, almeno per la giornata di oggi, recupereremo più avanti. Intanto l'ascoltiamo con Bossa Nostra.

sono due personaggi di cui si parla tanto in queste ore. Parliamo di DiCaprio e Bezos, che in qualche modo sono accomunati, se non ricordo male. Bezos è quello che sta organizzando anche viaggi sulla Luna per le persone, diciamo, facoltose. Tra questi facoltosi anche pare che Leonardo DiCaprio abbia prenotato un posto in questi insomma in queste navicelle spaziali esclusive per il futuro. Intanto li accomuna un progetto filantropico molto interessante per la protezione di 100 specie animali e vegetali che rischiano di scomparire definitivamente dal pianeta. Hanno unito i loro sforzi, Leonardo DiCaprio e insieme anche al biologo Wes Sechterst, con il sostegno di Age of Union, per stanziare 200 milioni di dollari, tutti e tre insieme praticamente. Punta a intervenire questo progetto là dove il tempo sta per scadere, quindi non ci sono praticamente vie alternative da percorrere. L'iniziativa coinvolgerà 100 specie distribuite in 30 paesi appartenenti ai gruppi più diversi, quindi mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, invertebrati e piante che vivono in questi ecosistemi molto lontani tra loro, dalle foreste tropicali agli oceani fino alle zone umide e alle pianure vulcaniche. Tra gli organismi inseriti in questo programma di recupero figurano anche specie poco conosciute dal grande pubblico, come il pesce chitarra, non ho mai sentito, che si chiama Rina, o una pianta particolare che si chiama Conophytum, entrambe considerate tra le più vulnerabili. Il progetto non si limiterà a finanziare studi dal punto di vista scientifico, ma sosterrà concretamente questi programmi di riproduzione conservativa, allevamento in cattività, ripristino degli habitat fondamentali, controllo delle specie invasive e anche gestione delle malattie, lavorando praticamente fianco a fianco con oltre 100 partner locali e internazionali. Ovviamente sono stati intervistati i diretti interessati, un ruolo centrale sarà affidato alle popolazioni indigene, alle comunità locali, agli ambientalisti tutti, anche agli scienziati che da anni operano su vari territori. E Leonardo DiCaprio ha spiegato il significato di questa iniziativa con parole che raccontano la portata del progetto. Per decenni, ha detto lui, scienziati, popolazioni, comunità locali e leader della conservazione sono stati in prima linea nella protezione della natura, e la ricerca ha dimostrato chiaramente che le specie sull'orlo dell'estinzione sono spesso quelle che costituiscono il fulcro anche di alcuni degli ecosistemi più importanti del mondo. Quindi, proteggendo queste specie, proteggiamo anche le foreste, le zone umide, le praterie, gli oceani da cui dipendono. Quindi parole interessanti da mettere tutte in pratica con questo bel progetto già finanziato e alle porte per essere attuato.

0: Sul 2000 Material Lover, parliamo di un bel viaggio, anziché viaggio col punto esclamativo, uno speciale Ferragosto in arrivo per il Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Per parlarne oggi pomeriggio abbiamo con noi la direttrice programmi educativi STEM, che è Patrizia Cerutti. Benvenuta Patrizia, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Patrizia, ci siamo, ormai sono in avvicinamento sempre di più questi giorni speciali, 6 giorni di attività dall'11 al 16 agosto. Cosa accadrà al museo?
1: Allora, succedono tantissime cose. Intanto, come dici tu, ovviamente venire al museo è un po' fare un viaggio. Intanto perché esponiamo moltissimi mezzi di trasporto che ci raccontano un po' di viaggi di ogni epoca, ad esempio grandi locomotive, addirittura una goletta intera, quindi insomma c'è un modo di viaggiare con la fantasia, certo, sicuramente. Sì. Oltre a visitare il museo abbiamo tantissime attività nei nostri spazi educativi. I lab sono aperti al pubblico e quindi insomma tanta scelta e tante possibilità.
0: Beh, lo ricordiamo, è per tutti. Quindi per tutta la famiglia, grandi e piccoli, amici, parenti, insomma chi più ne ha più ne mette, portatene sempre di più di amici e conoscenti al museo, che vale sempre la pena tutto l'anno. In particolare quest'anno avete deciso di tenere un po' aperto per Ferragosto, perché è giusto che la città viva anche in questo periodo, giusto?
1: Assolutamente sì, i musei sono sempre un luogo piacevole dove trascorrere il tempo in famiglia, per cui insomma ci riteniamo un po' un'isola felice anche nel deserto
0: caldo
1: della città.
0: Esatto. Esatto. Allora entriamo idealmente in questi 5 scenari unici che ci aspettano, ciascuno è capace anche di coinvolgere tutti i nostri sensi in qualche modo.
1: Allora, sì, tu stai parlando del Playlab, che è il nostro spazio per i piccoli. Abbiamo un'area dedicata ai bambini piccoli dai 3 ai 5 anni, ovviamente ai loro accompagnatori, e appunto è uno spazio dove l'esplorazione è libera, in questi 5 scenari, dove i bambini possono giocare, immaginare, scoprire. Ad esempio si può appunto giocare con la luce, creando ombre, immaginandosi personaggi e travestendosi, oppure appunto sperimentare degli alberi che prendono la voce degli uccellini, piuttosto che insomma si animano come se fossimo in un bosco. Quindi insomma il Playlab è uno spazio davvero molto bello dove giocare con i propri adulti di riferimento e trascorrere del bel tempo, ecco.
0: E poi c'è una sorta di atelier chiamato così, dove ci sono laboratori interattivi del museo.
1: Esatto, l'atelier è uno spazio sempre nel Playlab dove appunto ci sono le attività guidate, dove si svolgono delle attività guidate. In questo agosto abbiamo un'attività che si chiama Alberi in Equilibrio, sempre nell'idea di rinfrescarci un po' le idee. I bambini e gli adulti possono sperimentare l'equilibrio attraverso questi grandi mobile, diciamo così, che hanno tema alberi e bosco. Oltre a questo ci sono i laboratori per i grandi, perché non ci dimentichiamo che il museo ha tante opportunità anche per i bambini più grandi e anche per gli adulti.
0: Per tutte le età, ad esempio per quelli che amano ingegnarsi, no? Con i marchingegni, le invenzioni, le cose belle, che poi è dedicato a lui il museo, voglio dire, Leonardo da Vinci è il titolare del museo, quindi è anche giusto andare per gallerie, le gallerie Leonardo, in cui in iLab Leonardo si possono praticamente toccare con mano in qualche modo.
1: Assolutamente sì, il laboratorio Leonardo è dedicato a Leonardo da Vinci, sia alle sue attività da ingegnere architetto che alle sue attività più artistiche, quindi proponiamo 2 percorsi, anzi più di 2 in realtà, sia legati alle tecniche artistiche, ad esempio potete provare a fare un affresco, questa è una delle attività in programma, oppure appunto esplorare le macchine di Leonardo, quelle dedicate al volo, che sono le più note, le più famose, provandole proprio fisicamente, perché si tratta di grandi exhibit, grandi macchine, e quindi vedendo un po' quanta ingegneria, meccanica, matematica e geometria sta dietro al pensiero di Leonardo, ecco.
0: Beh, veramente incredibile, un genio, tutto da scoprire, poi toccando con mano questi macchinari straordinari ci si rende conto ancora di più della genialità in assoluto che stava nella mente di Leonardo da Vinci, averne magari un frammento di questa genialità, grande Leonardo. Allora, qui ci sono anche reperti straordinari, parliamo di un area spazio molto affascinante a questo punto.
1: Addirittura abbiamo un frammento di luna, che forse è uno degli highlight del nostro museo, quindi abbiamo un'esposizione dedicata allo spazio, dove appunto in realtà raccontiamo la storia delle esplorazioni spaziali, potete vedere tute spaziali, seguire un po' il racconto di astronauti italiani e anche internazionali che hanno conquistato lo spazio. Abbiamo il telescopio, un telescopio grandissimo, che è il telescopio con cui Schiaparelli osservava dall'Osservatorio Astronomico di Brera la Marte, e da lì nasce tutto il mito dei marziani, e poi appunto questo frammento di luna che arriva da una delle ultime missioni sulla Luna, che è stato un dono del governo Nixon a tutti i paesi della NATO, e quindi per vedere la Luna da vicino.
0: Esatto, si può fare anche quello al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Patrizia, però dobbiamo fare i conti, ormai realtà virtuale, si parla molto di intelligenza artificiale, di profondità sì dello spazio ma anche del nostro pianeta, e ci sono anche delle zone virtuali da esplorare all'interno del museo.
1: Sì. Abbiamo una virtual zone che è appunto dedicata a quella che è le tecnologie digitali e al VR. Anche in questo caso abbiamo in programma alcune attività che consentono un po' l'esplorazione di Marte e appunto tutto quello che è spazio in questo weekend, quindi ci riallacciamo sempre un po' all'idea del viaggio, sì, che se non è un viaggio fisico, esatto, almeno è un viaggio virtuale, e quindi le proposte anche in questo senso sono tante. Inoltre appunto abbiamo in programma The Touch, che è un'esperienza ambientata sempre sul pianeta Marte e che attraverso i nemi scientifici invita un po' le persone ad interagire con la realtà virtuale in una dimensione un po' diversa, e quindi insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Ecco, l'idea di questo programma è proprio cercare di coinvolgere tutte le persone in un'esperienza che sia utile e significativa, ecco.
0: Bellissimo viaggio, quindi a Ferragosto non ci si annoia e bisogna viverlo questo appuntamento, e poi insomma ci sono tante altre cose da scoprire all'interno del museo. Vogliamo ricordare il sito internet, che vale anche per le prenotazioni, per le visite, giusto?
1: Sì, esatto, le attività possono essere prenotate sul nostro sito www.museoscienza.org, trovate tutte le informazioni su orari e
0: gli orari, eccetera, eccetera. Sì. Allora, lo diciamo per chi non è di Milano ma viene apposta per vivere tutte queste belle esperienze, in che via si trova il museo, così lo ricordiamo?
1: In via San Vittore 21, quindi in centrissimo, se volete fare una passeggiata in centro è anche comodo per quello, quindi.
0: Perfetto. Allora Patrizia, io ti ringrazio davvero per averci fatto immergere in questo viaggio speciale di Ferragosto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, e noi ci riaggiorniamo più avanti per altre belle iniziative, se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì, sono qui.
0: Grazie mille, alla prossima Patrizia.
1: Grazie a voi,
0: grazie,
1: ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie anche a te. 14, quasi 40 di questo 5 agosto insieme, come butta diciamo il vostro pomeriggio, come sta andando? Raccontatecelo attraverso la mail diretta @radioinblu.it, come stanno già facendo tra l'altro alcuni amici che tra poco saluteremo. Intanto una bellissima canzone di Vasco Rossi, questa è Gli Angeli.

0: Sky, 14.50, buon mercoledì pomeriggio, salutiamo Mary ma anche Luca che ci ha scritto da Viareggio in merito alla sua estate 2026, vacanze già archiviate per lui che le ha fatte nel mese di luglio. Luca, siamo gemellini, anch'io le ho già consumate nel mese di luglio, quindi come si dice in questi casi, ma attacco al tram e non ce n'è più a disposizione, almeno per il momento. Un saluto speciale a chi ci sta scrivendo, grazie, nella prossima ora parleremo anche di mini classifiche dell'estate, non parleremo di canzoni che poi saranno contenute ovviamente nel weekend, lo abbiamo già fatto lunedì e martedì, ma oggi parleremo invece di libri, vedremo la mini classifica delle 5 posizioni, ovviamente i libri più venduti nell'ultima settimana nel nostro bel paese. E poi parleremo anche di una mania che ci piace molto, cioè quella di portare in viaggio il proprio amico animale, ne parleremo.
1: Siamo figli del bello canzonissimo, siamo figli della mamma e del papà,

Francesco Baccini deve essere oltre che amico ma anche insomma un vero e convinto sportivo, tanto da dedicare questa sua canzone estiva a Carlo Pernat, questo famoso dirigente sportivo italiano che ha lanciato tanti piloti di MotoGP tra gli altri, ed è amico anche di parecchi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Dalla musica italiana a un classico degli anni 80, questo dei Clash.

0: In Blu 2000 News.
1: Da Pierchini e Dolfini, la guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina i feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. L'indomani del vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola. Incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
2: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, è arrivato oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi udienza generale spostata nella Basilica di San Pietro per il caldo, riscoprire la preghiera dimensione fondamentale della nostra umanità, ha detto il Papa. Serviranno 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza ai campi di Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Intanto si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione.
3: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,38%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole delle

La seconda ora delle parole dell'estate con i Garbage, protagonisti, protagonisti anche voi con i vostri messaggi, tra poco un bel giro di saluti, ma attenzione, c'è Daniele Caruso in regia e noi siamo pronti anche a regalarvi quelle che sono le mini classifiche del giorno. Lunedì e martedì ci concentriamo maggiormente sulle canzoni che ascolteremo alle classifiche dell'estate nel weekend di Blue 2000, sabato e domenica dalle 14 alle 15, ma mercoledì e giovedì parliamo di cinema ma anche di libri come in questa giornata. Quindi la mini classifica delle 5 posizioni con i 5 libri più letti in assoluto negli ultimi 7 giorni. Allora, vediamo che al numero 5 troviamo in posizione in leggera discesa il libro di Francesca Giannone dal titolo Gli anni in bianco e nero. Lei che si è laureata in scienze della comunicazione, ha studiato cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha curato anche la catalogazione dei 30.000 volumi dell'Associazione Luigi Bernardi, ha frequentato anche un corso di scrittura della bottega di narrazione Finzioni. Lei, Francesca Giannone, ha anche la passione, oltre che per l'editoria e appunto la scrittura, anche per la pittura. Nel 2023 è uscito per Nord un altro suo grande successo editoriale dal titolo La Porta Lettere, in questo caso con Gli anni in bianco e nero, è in discesa alla numero 5. Numero 4 era inevitabile visto il successo del film di Christopher Nolan, di cui abbiamo parlato ampiamente anche nei giorni scorsi. Parliamo dell'Odissea, ovviamente il poema omerico è rimbalzato di nuovo nelle classifiche di tutto il mondo e nel nostro paese si fanno avanti tantissime edizioni anche illustrate per i più piccoli per far conoscere le mille peripezie del poema omerico dedicato al guerriero Ulisse che non ama le battaglie, un navigatore che non ama il mare. Il suo lungo viaggio di ritorno alla sua Itaca è davvero un'avventura di dolore e di angoscia. In questo caso la riedizione dell'Odissea in versione tascabile universale Feltrinelli, curata da Elisa Vezzù, è quella che praticamente ritroviamo alla posizione numero 4 in nuova entrata. Numero 3 invece per Il sole nelle pozzanghere, questo libro di Matteo Bussola che ci ha sempre abituato per questi racconti corali anche a livello familiare di grandi emozioni, di anche romanticismo a gogo, e naturalmente lo ritroviamo, il suo stile inconfondibile, in questo libro che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. Siamo pronti anche per raccontarvi le prime due posizioni, curiosi di sapere anche se magari uno di questi due libri lo state leggendo in questo periodo. Sarà sicuramente così, anche perché il best seller che troviamo al numero 1 non cambia rispetto a 7 giorni fa quando vi abbiamo raccontato la prima mini classifica dell'estate dedicata ai libri. Intanto ritroviamo un grande successo di Pink, questa è Try.

0: sempre molto raffinata Olivia Dean, la sua nuova canzone qui su Blue 2000, il titolo Baby Steps, e siamo nel pomeriggio delle parole dell'estate, tante parole, quelle scritte, quelle che riempiono le pagine dei romanzi, che più ci prendono, quelle che più ci coinvolgono anche con le loro storie, inutile negarlo, poi l'estate è fatta di stagioni ricche anche di gialli, di storie tutte da scoprire, soprattutto di delitti da risolvere nelle varie pagine di questi autori, e il giallo non manca anche in seconda posizione tra i libri più letti della settimana. Nuova entrata per questo romanzo di Chris Pavone, che è americano ma di chiare origini italiane, il titolo è L'ultimo turno, è una storia che è stata anche lodata dallo stesso Stephen King, il maestro del terrore, che ha scritto che questo romanzo è cinico, divertente e anche affilato. L'americano Chris Pavone, queste sono le parole di John Grisham, ci regala un intreccio geniale, ambientazione irresistibile, personaggi indimenticabili, un po' come ce li ha lasciati e ci rilascia continuamente lui con i suoi romanzi. Parliamo del grande John Grisham, per l'appunto. La storia in questo caso è quella di un portiere che è il più amato del Bohemia, che è un palazzo molto prestigioso dell'Upper West Side, dimora anche di celebrità, finanzieri, un po' l'elite culturale, diciamo, di New York, e proprio in questo palazzone, in questo lussuoso attico in particolare del palazzo, si consumerà un delitto, e non sto qui a raccontarvi tutta la storia, perché ovviamente è tutta da scoprire anche per risolvere questo giallo. Il libro in posizione numero 2, Nuove entrate, L'ultimo turno di Chris Pavone. E al numero 1 non cambia nulla, perché c'è il libro premiato al premio Strega quest'anno con il romanzo I convitati di pietra, edito da Inaudi. Ritroviamo l'autore Michele Mari, che è anche poeta, filologo, docente di letteratura italiana all'Università Statale di Milano, e ha vinto questo premio molto importante quest'anno, e i suoi lavori, diciamo, negli anni sono stati molto apprezzati dal pubblico ma anche dalla critica, e sono stati assegnati diversi premi letterari sia in ambito narrativo che per la produzione poetica. Il suo libro, Michele Mari per l'appunto, e I convitati di pietra, e lo troviamo ancora una volta al numero 1 questa settimana.
1: Non provo

sto qua, dove sei Coco? 15:21 in questo mercoledì, tu dove sei Caruso? Sei presente? Ah, è ovunque lui, è ovunque, basta chiamarlo, lui arriva. Allora parliamo della pet travel mania, che è questa mania che ci piace, è contagiosa. Un viaggiatore quest'anno su due parte con il proprio animale da compagnia, il proprio animale domestico, e forse non è un caso che l'8 agosto sia appunto la giornata mondiale del gatto e il 26 agosto quella del cane, quindi in piena estate. Gli animali sono al centro dei nostri pensieri, si parla di pet travel mania perché il 54% delle persone porta il proprio animale in vacanza. L'Italia è nella top 10 delle vacanze pet friendly, precisamente all'8° posto. Secondo diversi studi di questo settore, il 54% dei proprietari prevede di viaggiare in compagnia del proprio amico a quattro zampe, il 58% dichiara di preferire la loro compagnia a quella di amici umani o familiari, come dargli torto, mentre invece molti decidono le destinazioni sul fatto se possono portare con sé i propri animali, quindi vanno a informarsi sui vari siti anche degli alberghi, delle strutture ricettive, e c'è anche un business attorno a questo, perché il business dell'ospitalità per i pet, diciamo così, ha dovuto adeguarsi. Oggi infatti il 75% degli hotel, dei B&B e anche gli alberghi di lusso sono pet friendly, quindi è raro che capiti un albergo che non sia perfettamente amico dei nostri amici animali. Per spostarsi, nonostante i rincari della benzina, l'auto resta il mezzo privilegiato per viaggiare con gli animali. Addirittura il 10% dei viaggiatori ha svelato di aver nascosto il cane per eludere diciamo divieti delle varie strutture ricettive. Il 3% ha fatto finta fosse un neonato, addirittura l'ha fatto salire a bordo dell'aereo, pensa un po', e non si sono accorti di nulla, complimenti. Se quello del dog travel è un trend affermato secondo Google, c'è stato anche un boom di ricerche sui luoghi che li ospitano, del più 650% a livello mondiale. I cani che viaggiano sono oltre 30.000, 15.000 invece i gatti, ovviamente pesa la grandezza poi dei trasportini e la capienza negli aerei, motivo per cui un viaggio internazionale richiede anche una precisa pianificazione. E poi ci sono delle regole da seguire, ad esempio noi vi segnaliamo che non bisognerebbe caricare i nostri amici animali di paste abbondanti nelle ore prima della partenza, ma credo quello anche per gli umani, meglio un pasto leggero. Un digiuno anche di 3-4 ore prima del viaggio riduce il rischio di far fare ai nostri amici un viaggio non proprio positivo. E poi anche evitare, non fatelo uscire dal trasportino durante le soste, perché rischia magari l'animale di fuggire. Se aprite il trasportino, fatelo in un luogo chiuso, abituate il gatto a pettorino e guinzaglio, e poi portate con voi lettiera, tappetino assorbente, oggetti familiari per il nostro amico animale con l'odore di casa, per fargli avere anche dei punti di riferimento. Queste sono le mosse diciamo giuste anche per poter viaggiare che hanno lanciato i nostri esperti dei pet, che sono sempre i nostri cuori e li portiamo anche in viaggio, quindi contro l'abbandono c'è questa bella tendenza di quest'estate 2026. C'è Alanis Morissette.

non potevamo lasciarvi oggi con una buona notizia, e quindi l'abbiamo trovata anche oggi. Tra poco parleremo di una magia che ci regalerà una data in particolare, il prossimo 12 agosto, quindi state con noi, anche perché arriva l'ex disco numero 2000 della settimana di Beyoncé.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

il rock, l'elettronica e la loro natura indie, un po' di tutto all'interno di questo nuovo progetto dei The Strokes, che sono ritornati anche oggi come disco in blu 2000 della settimana. Allora, segniamo in agenda questo appuntamento davvero speciale: il 12 agosto, quindi esattamente tra una settimana, alle 19:38 ci sarà questa eclissi totale del sole nel cuore di un momento d'estate, mentre il sole del tardo pomeriggio comincia a scaldare diciamo l'atmosfera anche per gli aperitivi, a parte che è un continuo scaldare dalla mattina alla sera con temperatura a 40 gradi. Sopra di noi andrà in scena l'evento astronomico dell'anno, cioè un'eclissi totale di sole che regalerà questa atmosfera particolare ai cieli soprattutto di Groenlandia, Islanda e Spagna. Nel nostro paese potremo ammirare uno spettacolo parziale ma lo stesso suggestivo, quindi molto importante, un'emozione unica da vivere con lo sguardo rivolto al cielo, magari insomma in un luogo che sia il più possibile privo di inquinamento atmosferico e anche lontano diciamo dalle città. Al di là del grande fascino visivo, questo blackout solare rappresenta anche l'occasione per un piccolo reset interiore, perché questa congiunzione del sole con la luna ai 20 gradi del segno del leone ci invita a sospendere per un istante la frenesia digitale, quindi tutti si fermano con il naso all'insù per vedere questo spettacolo, quindi ci allontaniamo dallo scorrere continuo magari dei social network, di tutte le distrazioni anche del lavoro e anche delle immagini che scorrono davanti a noi tutto il giorno. Quindi riscopriremo anche questo argomento prossimamente, perché ci sono già i consigli per poter vedere in sicurezza per i nostri occhi questa eclissi almeno parziale di sole nel nostro paese. È il momento ancora della musica con Bryan Adams.

Queste sono le parole dell'estate, noi continuiamo quasi in chiusura del nostro appuntamento per parlarvi di musica, un bellissimo studio che ho trovato che riguarda i neonati, perché questo studio suggerisce che il ritmo, la melodia abbiano radici biologiche, quindi la musica in primo piano che aiuta i neonati, e i neonati pare che riconoscano schemi musicali addirittura prima ancora di parlare, e il primo concerto della nostra vita potrebbe iniziare molto prima delle prime parole. Già nei primi giorni il cervello dei neonati sembra riconoscere questo ritmo, prevedere il battito successivo e reagire ai cambiamenti anche della melodia che facciamo ascoltare loro. La capacità di apprezzare la musica quindi potrebbe avere radici innate, quindi biologiche. Ce lo dice, secondo un articolo che è stato pubblicato anche sulla rivista Focus, direttamente dall'Università di Amsterdam, Hengjan Koning, questo studioso di cognizione musicale, in un lavoro pubblicato dove distingue musica diversa tra epoche e culture dalla musicalità, quindi la predisposizione a percepire, produrre e organizzare questi suoni. E quindi ci chiediamo, ma cosa riconoscono effettivamente i neonati nella musica? Le prove più interessanti arrivano dai bambini troppo piccoli per aver ricevuto questa educazione musicale. Gli studi indicano la capacità precoce legata al ritmo, all'altezza, all'aspettativa temporale. Non significa nascere con gusti già definiti, ovviamente dal punto di vista musicale sarebbe un po' troppo, ma avere magari un cervello pronto a individuare questi schemi anche in una semplice sequenza di note. E non siamo gli unici, diciamo, animali musicali al mondo, perché pensate, ci sono anche gli uccelli, le balene e alcuni primati che mostrano queste abilità sonore e ritmiche, seppur in forme differenti dalle nostre. C'è questo confronto tra specie che aiuta gli scienziati a capire quanto questa capacità sia antica e come possa essersi evoluta. Secondo Honing, la musicalità avrebbe collegato nel tempo anche i circuiti cerebrali coinvolti nella percezione, quindi nel movimento e nelle emozioni. Questa combinazione è utile per sincronizzare i gesti, quindi condividere stati d'animo e rafforzare i legami all'interno di un gruppo. Quindi la musica, ragazzi, potrebbe essersi affermata anche come potente collante sociale, quello che diciamo spesso, perché quando e dove le parole non bastano, arriva la musica ad unire.

siamo arrivati al momento dei saluti, grazie davvero per essere stati con noi, ringrazio tutti voi che avete partecipato numerosi alle parole dell'estate, ma vi ricordo che non finisce qui perché tra poco scatterà la seconda parte curata da Marco Parce con tutti i contenuti e anche le interviste della passata stagione delle parole di Blue 2000. Noi ci risentiamo domani, stessa ora, stesso luogo, a partire dalle 14, vi ricordo di riascoltare i nostri contenuti anche sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Il meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: capire chi le dolfini la guerra in Ucraina nuova, pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina e feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. C'è attesa da Assisi per la visita domani di Papa Leone, che incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto è arrivato l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù, e oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
1: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
2: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
1: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre, durante il dibattito il PD si spacca.
3: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,09%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: E buon pomeriggio, bentrovati. Semaforo verde proprio per questo primo mercoledì d'agosto. Noi ci siamo ancora, come promesso o come minacciato, che a volte il tono è perentorio. Vi aspetto domani. E ride pure Francesco Filippi in regia. Ma il riferimento al semaforo non è casuale, visto che proprio oggi, 132 anni fa, veniva inaugurato negli Stati Uniti il primo semaforo elettrico. Immaginate il cuore di Cleveland in Ohio, che non è l'America dei luoghi comuni, no? Non è New York, non è Los Angeles o la Chicago di Papa Leo, ma è proprio da Cleveland in Ohio che il traffico urbano cambiava per sempre grazie a questo primo semaforo elettrico al mondo, che entrava in funzione il 5 agosto del 1914. Poi era un sistema rudimentale, per carità, funzionava a mano, cioè nel senso che c'era proprio un omino che scambiava le luci rosse e verdi, non c'era arancione. Però è il tipo di cambiamento che ha dato il via alla rivoluzione della mobilità urbana, un piccolo passo per l'ingegneria, un gigantesco salto in avanti per la sicurezza stradale. A livello di curiosità, poi, in Italia, dice sì, gli americani, ma noi, ecco, il primo semaforo italiano sarebbe arrivato una decina d'anni dopo, sempre diciamo negli anni 20, a Milano, tra Piazza Duomo, via Torino e via Orefici. E anche questo primo semaforo italiano era molto diverso da quelli di oggi, perché aveva addirittura quattro colori. Veniva regolamentato anche il passaggio dei pedoni, il verde poi stava in alto, il rosso giù, però sono ricordi, come dire, in bianco e nero quasi, no? E a proposito di ricordi, le parole dell'estate è il titolo di questo programma. Un'estate fatta di musica da ricordare, insieme alle canzoni di oggi, insieme alle voci più interessanti che abbiamo incontrato nella passata stagione e che stiamo riascoltando qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in quest'ora comoda del pomeriggio. Insomma, mi piacerebbe poter dire pure che questo è un programma rinfrescante, però non ne sono sicuro. Prendiamola per buona. Intanto

0: Diciamo che non è la classica canzone estiva questa di Emma, ecco, e nemmeno quella che ti aspetteresti a leggere il featuring di Fabri Fibra. Diciamo che c'entrano più i sentimenti, un po' anche un po' i ricordi di un amore che non trova più le parole. Era una ballata agrodolce, si potrebbe definire. Era antidroga nel pomeriggio di In Blue 2000. Quest'inverno abbiamo parlato, tra le altre cose, anche del Festival di Sanremo, che negli anni abbiamo seguito spostandoci proprio materialmente nella Città dei Fiori per raccontare le canzoni, i cantanti, ma anche quelle figure che sono diventate nel tempo sempre più popolari. Il produttore, per esempio, quello che materialmente dà un vestito ad una canzone, una figura che negli anni è diventata sempre più centrale proprio nella musica moderna. E ne abbiamo parlato con Fudasca. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Sì, leggermente diverso, nel senso che il produttore ha sempre più anche il ruolo di compositore, arrangiatore, ma soprattutto di visione sia del tappeto sonoro che del concept magari dei pezzi. Non sempre, però è sempre più una figura un po' a tutto fare, ecco.
0: Per cui non è sbagliato pensare e dire che i producer oggi siano un po' i nuovi autori, sei d'accordo, no?
2: Sì, anche.
0: Aiutami, sì. Aiutami a capire come è successo che sei caduto nella musica. Cioè, come dire, nei riferimenti, che ne so, degli anni 60, gli anni 70, insomma, c'è tutto uno storico, no? Da cui farsi ispirare. Sì. Nella musica contemporanea, urban, lo-fi, diciamo che la grammatica di questo linguaggio è un po' ancora tutta da scrivere.
2: Certo, sì. Guarda, nel mio caso, io ho iniziato facendo chitarra, mi sono appassionato, diciamo, alla musica, un po' per gli ascolti di mio padre, che ha sempre ascoltato Michael Jackson, comunque i grandi della musica sia internazionale che italiana, anche Lucio Dalla, così.
0: La chitarra è la canzone del sole, la Mi Re Mi, insomma, una delle prime cose che si...
2: Esatto, proprio, non so se ti ricordi i libricini, quelli là, proprio, certo, che ho imparato una chitarra, con scritti gli accordi sopra,
0: il
2: questa
0: canzoniere.
2: È roba
0: lì,
2: esatto. Esatto, però poi cioè, andando avanti, soprattutto poi con l'esplosione del rap, comunque io fino agli anni 90, quell'onda lì l'ho vissuta proprio tutta, Eminem, Dr. Dre, che ha cambiato proprio, diciamo, il modo di fare i beat, cioè la figura del produttore, forse il primo veramente che l'ha cambiata nei tempi moderni è Dr. Dre.
0: Ok.
2: E niente, mi sono appassionato, diciamo, alla costruzione dell'interesse di una canzone, ecco. Solo la chitarra mi stava un po' stretta.
0: Ok.
2: E quindi ho detto, cioè, c'è un modo di costruire una canzone da zero, totalmente. Ero curioso più che altro, appunto, di capire come si poteva costruire da zero un pezzo, ecco. E ha coinciso con i tempi delle do, e quindi mi sono appassionato a quella figura lì.
0: In questo la tecnologia forse ha aperto una serie di strade, di percorsi che prima non c'erano, no? In qualche modo è diventato molto più facile, se uno ha un'idea, avere modo proprio di esprimerla.
2: Sì, guarda, più di facilità, parlerei di mezzi, cioè, nel senso, ovviamente. Ovviamente la tecnologia ha in qualche modo facilitato, però ha anche messo a altre difficoltà, se vogliamo, no? Perché comunque studiare un programma che ti permette di gestire più strumenti era una cosa che prima non esisteva, quindi era sia una facilità, diciamo, di avere in mano un potere così ampio. Allo stesso modo, però, è difficoltà di gestire più cose insieme, si costava di questo.
0: Certo, no? Qualcosa che prima non esisteva, che avete dovuto imparare da zero. Tra l'altro, parlare di Fudasca significa guardare anche a quello che succede in giro per il mondo, insomma, perché che sia Bootleg Boy o che sia la piattaforma Discord, tu hai costruito una reputazione a livello internazionale praticamente senza mai uscire di casa tua, cioè, idealmente, ecco.
2: Sì, soprattutto all'inizio sì, poi in America, in Corea ci sono andato davvero, però poi una volta che, diciamo, è arrivata prima la musica che facevo e poi io di persona, però sì, ecco, internet in questo sicuramente ha facilitato molto le comunicazioni e il modo di unirsi tra musicisti di tutto il mondo, sicuramente.
0: E forse anche grazie a questa facilità che tu non sei ancora arrivato a Milano, cioè che sembra un po' la città, cioè, per chi vuole fare musica, se non sei a Milano sei fuori dal mondo, insomma.
2: Esatto, infatti quello che dice, cioè, dico, ma ti pare che comunque da Roma sono riuscito ad arrivare in America e mi devo spostare a Milano. E quindi sì, no, effettivamente poi c'è pure un discorso di sicuramente di appartenenza, no? Poi mi sono concentrato sull'Italia e in particolare su, cioè, ridare, diciamo, valore alla propria provenienza, non so come dire, anche un discorso, non ti dico quasi da calcio, di Totti, capito? Non ti dico, però più o meno l'idea è quella.
0: Il campanilismo, comunque, sono italiano, appartengo all'Italia, voglio.
2: E in particolare a Roma, capito? Cioè è bello poi scambiarsi, secondo me, anche un po' le influenze, no? Perché se, l'idea che c'ho io è che se siamo tutti nello stesso posto, e poi diciamo l'ispirazione è sempre un po' la stessa, poi è vero che ognuno ha la sua vita, però il bello del mondo, dell'Italia, è anche quello, avere più posti d'appartenenza, più visioni.
0: Certo, certo.
2: Quindi mi ha fatto rimanere a Roma.
0: No, è bello che si sente anche, capito, questa romanità. Tu adesso sei a Sanremo quest'anno con 13 Pietro insieme a Galeffi, sì. Per Vita, insomma, nella serata dei duetti, ma c'è anche Mecna con Mara Sattei, sì. Che pure, insomma, c'è lo zampino tuo nella produzione di Mecna. Volevo chiederti, visto che parlavi, sì, prima dell'italianità, cioè se gli americani, sì, sono bravi, che ne so, per la musica country, se gli inglesi sono bravi per la musica rock, degli italiani che cosa possiamo dire? Perché una volta, insomma, il bel canto, l'opera sicuramente, però guardando a quello che succede oggi,
2: beh, direi comunque quello che ci esce bene mi sembra che è sempre un po' un cantautorato nostalgico, sia che poi diciamo, noi italiani, come la vedo io, siamo un po' nostalgici inside, no? Cioè che ci piace proprio, guarda, i tramonti al mare, i pranzi e cene in famiglia ormai passati, tutta quella, diciamo, quella, sì, appunto, quella nostalgia.
0: Quella malinconia, sì, bella.
2: Quella malinconia, secondo me, è proprio intrinseca dell'italiano, è bellissima. Mm-hmm. Quindi, secondo me, siamo molto bravi a riproporre in musica, che sia poi in contesto urbano che in contesto cantautorale, quel tipo di sensazione lì.
0: In chiusura, no, una curiosità mia, ma Fudasca da dove arriva?
2: Fudasca è un acronimo di fuori dalla scatola, sarebbe fuori dalla scatola, perché io stavo in fissa con una pagina che si chiamava su Facebook, che sicuramente, cioè, credo che tu conosca perché era molto famosa, che era Tint Outside the Box, tutte quelle immagini che dovevi vederle da più prospettive per capire i vari significati. E quindi, boh, mi aveva gasato questa cosa, dico, cioè, vorrei portare in musica quel tipo di sensazione lì, che non è solo così immediata, che c'è bisogno di un secondo ascolto per capirla meglio. E quindi ho fatto questo acronimo di italianizzazione di Outside the Box.
0: Ok. Ultimissima veramente, com'è andata la prova finale, totale, globale di 13 Pietro sul palco? Tu dal tuo punto di vista sei contento?
2: Sì, molto, molto, bomba, ma poi è bello proprio ritrovarsi, cioè comunque siamo ripartiti tutti insieme, con Pietro noi ci siamo rincontrati in un momento di difficoltà, abbiamo lavorato tutti insieme a Non Guardare Giù al disco, e questo è, come posso dire, un bel coronamento, no, del percorso, tutti insieme abbiamo riniziato e tutti insieme ci troviamo sul palco più importante d'Italia.
0: Della musica italiana, sì. Quindi c'è lo zampino di questo ragazzo in diverse produzioni di oggi, che la musica è fatta di tante persone, di tante professionalità che lavorano attorno a un progetto dove il cantante è un po' la punta dell'iceberg, insomma. Categoria produttori, lui si fa chiamare Fudasca, seguitelo sui social. Le parole dell'estate.

talmente forte l'impatto di questa canzone sulla cultura, sulle classifiche proprio, che Franco Battiato ne aveva cantata anche una versione in spagnolo e una in inglese, Voglio vederti danzare, nel pomeriggio di In Blue 2000, e siamo subito all'estate degli anni Ottanta. Per questa bella stagione invece non ho una canzone in particolare da raccomandare, piuttosto un argomento specifico su cui confrontarsi anche in ferie, perché la cosa curiosa è che quando si parla per esempio di intelligenza artificiale, con le persone normali intendo, la conversazione finisce sempre sul tanto ci toglierà il lavoro. Cioè non serve nemmeno provare a argomentare un pochino, no? È proprio una reazione automatica e non è paranoia, perché basta guardare per esempio le demo scintillanti delle big tech, quelle che ti fanno credere che la macchina sa fare già tutto, sa farlo meglio, sa farlo più veloce e costa molto meno. Peccato solo che le demo sono una cosa e la realtà è un'altra. Insomma, infatti c'è questa rivista economica americana, si chiama Fortune, che racconta che non c'è nessuna prova seria che l'intelligenza artificiale aumenti davvero la produttività generale. Funziona in certi contesti sicuramente meglio che in altri, però appena diventa uno strumento a disposizione di tutti, ecco che il discorso cambia, capito? Che la macchina si inceppa. Il problema è che i dirigenti delle aziende non ce l'hanno bene questa visione della realtà. Aspettano la concorrenza, hanno paura di rimanere indietro e allora infilano l'intelligenza artificiale dappertutto, anche dove non serve. È quella corsa un po' isterica che porta a situazioni surreali. Qualcuno ci scherza su, tipo l'intelligenza artificiale non sarà capace di fare il tuo lavoro, ma c'è sicuro un venditore di intelligenza artificiale che è capace di convincere il tuo capo a licenziarti e a sostituirti con un'intelligenza artificiale che non è capace di fare il tuo lavoro. Cioè è un ragionamento che ti resta in testa perché fotografa perfettamente questa condizione assurda ma reale. All'inizio sembra tutto fantastico, meno stipendi da pagare, ricavi che restano lì, trimestrali che brillano, poi arriva la mazzata, no? Le licenze da pagare, costi che salgono dal 20 fino al 40%, budget bruciati in 4 mesi, team che scoprono che la potenza di calcolo costa più delle persone e intanto l'intelligenza artificiale è stata data anche a chi non sa usarla. È come consegnare, che so, una Formula 1 a chi non sa nemmeno, capito, mettere in moto una Panda, capito? Poi c'è la deriva naturale, che è la pigrizia. Prima fai fare all'intelligenza artificiale la grafica del PowerPoint, poi la presentazione intera, poi ti suggerisce le mail, poi arriva a compilare i documenti e il contatore dei token gira come un tassametro impazzito. Le aziende, per peggiorare la situazione, hanno pure inventato le gare interne, cioè chi usa più intelligenza artificiale vince, perché noi dobbiamo essere all'avanguardia, senza chiedersi se quello che questa intelligenza artificiale produce serve veramente a qualcosa. È come misurare la produttività contando quanta carta consumi. Ovvio che la gente si mette a stampare qualunque cosa, no? Anche la lista della spesa. Il risultato sono stati costi alle stelle, aziende che frenano e una bolla speculativa gigantesca che traballa. Bloomberg pure lo racconta bene. Le big del settore si finanziano a vicenda in un giro di soldi che sembra una partita di giro tra amici, soltanto che qui parliamo di centinaia di miliardi di dollari come se fossero noccioline. Nvidia che dà i soldi a OpenAI per costruire data center e OpenAI che usa quei soldi per comprare processori Nvidia. Cioè un cerchio perfetto fino a che non succede qualcosa, non si spezza un equilibrio. E infatti qualcuno ha iniziato a preoccuparsi. Il Tesoro degli Stati Uniti, la Banca d'Inghilterra, tutti a dire che forse stiamo correndo troppo, perché se l'intelligenza artificiale non mantiene le promesse, il botto si sente dappertutto. La parte interessante però è che non è l'intelligenza artificiale il problema, cioè il problema è il modello economico che ci hanno costruito sopra, perché esistono intelligenze artificiali piccole, efficienti, rispettose dei dati, che fanno bene poche cose e non consumano un reattore nucleare per accendersi, capito? Quelle non finiscono nelle demo scintillanti, ma sono le uniche che davvero servono. E allora cosa ci insegna tutto questo? Che l'intelligenza artificiale andrebbe usata dove c'ha un senso. Cioè un chatbot può gestire richieste semplici, ma quando il cliente ha un problema complicato, cioè vuole parlare con un essere umano, con una persona vera, non con un algoritmo che ti ripete capisco la tua frustrazione e intanto, capito, ti sale il nervoso. Il MIT, Massachusetts Institute of Technology, lo ha misurato. Soltanto il 23% dei lavori basati sulla visione è davvero automatizzabile in modo conveniente. Il resto, cioè banalmente, costa meno farlo fare a una persona vera. E poi c'è il caso Klarna, no? La piattaforma di pagamento differito. 700 persone rimpiazzate da un'intelligenza artificiale. Titoli trionfali, no? Efficientamento. 2 anni dopo,
zitti zitti, tornano indietro perché la soddisfazione dei clienti era crollata. Funziona invece il modello ibrido: intelligenza artificiale per le cose semplici, intelligenza umana reale per le cose più complesse. È sempre stato così, solo che ce ne eravamo dimenticati. Quindi la morale è semplice: l'intelligenza artificiale non è il sostituto universale del lavoro umano, è un attrezzo, va dato in mano a chi lo sa usare o ha voglia di imparare ad usarlo, va misurato con criteri reali, non con il numero di token consumati, e se lo tratti come un complemento, qualcosa che aiuta, un supporto e non come sostituzione, allora sì, l'ansia può scendere. E magari un giorno, potremmo anche dirlo, no? Con quel mezzo sorriso che ci piace, no? E noi ve l'avevamo detto fin dall'inizio, le parole dell'estate.

Sono passati già 15 anni dallo scioglimento dei REM e non c'è nessuna avvisaglia di reunion, nessun ritorno di fiamma, soltanto quella coerenza di avere detto quello che c'era da dire e giù il sipario. Poi nel frattempo Michael Stipe ha pubblicato un altro frammento di questo disco solista d'esordio per il dopo REM, no? Per cui si sta prendendo tutto il tempo che serve, una canzone disponibile tra l'altro soltanto su una piattaforma dedicata a installazioni audio. La piattaforma si chiama Joyfully Waiting, tra l'altro, se volete curiosare. Ma in realtà non è proprio nemmeno una canzone nuova, cioè piuttosto mette insieme elementi diversi di questo percorso artistico di Michael Stipe, no? C'è una poesia degli anni 20 di tale Max Herrmann, un artista che aveva abbandonato la carriera legale ed editoriale di famiglia per dedicarsi alla scrittura, alla meditazione spirituale, ai testi di orientamento filosofico ed etico. Quindi la lettura di questa poesia insieme alla musica di una canzone che dovrebbe finire su questo disco solista che dicevamo prima. Tra l'altro, la lettura della poesia Desiderata era anche parte di un'installazione della mostra personale di Michael Stipe a Milano. C'è stato lui ad esporre tra dicembre 2024 e marzo 2025, ma chi ha seguito i REM sa di cosa stiamo parlando. Le parole dell'estate, noi per oggi ci fermiamo qui, ma se vi va, insomma, di passare una parte del pomeriggio insieme a noi ad ascoltare musica, a recuperare temi, personaggi, voci, argomenti, eccetera, eccetera, vi aspettiamo domani. Puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Le Dolfini, la guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina i feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,31%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. E oggi alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato: chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica allo 0,6%, per la difesa ci fermeremo allo 0,9%. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate.
2: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il piccolo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. Prosegue fino al 13 agosto il Festival Villa Pennisi in Musica, rassegna che porta sul territorio di Aci Reale concerti di musica da camera con un'attenzione particolare alla formazione e alla ricerca sul suono. I momenti salienti della 18ª edizione nelle parole del direttore del festival, Davide Romano.
3: Villa Pennisi Musica 2026 ormai alle porte, si sta concludendo la prima settimana di concerti in giro nelle frazioni di Aci Reale e avremo una grande apertura l'8 agosto con le quattro stagioni affidate alle sapienti mani di Salvatore 40. Il 9 agosto David Romano e Mario Montore sul palcoscenico, il 10 l'esordio qui ad Aci Reale di Mariangela Sicilia in duo con Mario Montore, per seguire l'11 un concerto dedicato alla sonata di Rachmaninoff con Diego Romano e Massimo Spada, il 12 agosto la presentazione dell'album di Alessio Pianelli, valente violoncellista siciliano, Sicilian Traveler, per concludere il 13 agosto con sul palcoscenico Carlotta Libonati, Luca Ranieri, David Romano, Salvatore 40 e Diego Romano in un programma con Shostakovich e Brahms.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri.

0: scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: Puoi fare.
2: Vediamo un po'. Ecco fatto.
3: Occhi neri!
4: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
4: Simpatico, eh?
1: Stefani.
4: Mm?
1: Ma questo non è quel ragazzo che...
3: E non ti posso fermare.
4: Ti sbagli, non lo conosco.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: offensiva di Mosca, nuovi attacchi russi su Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Allarme all'aeroporto di Lipsia per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Accordo sullo stretto, Iran e Oman hanno siglato un'intesa sulle rotte di Hormuz. Resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunce smentite del presidente Trump sulle trattative per una tregua. I viaggi di Leone, attesa per la visita di domani del Papa ad Assisi, dove incontrerà i giovani europei. In novembre il pontefice sarà in America Latina, tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Caldo soffocante, Italia ancora nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. La canicola rende ancora più drammatica la situazione nelle carceri, dove non si fermano i suicidi. Buonasera da Piera Chile Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Vito De Torre.
1: Putin lo aveva annunciato, sarà occhio per occhio, e la risposta è arrivata due giorni dopo il drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero. La Russia ha lanciato 24 missili balistici e 115 droni contro la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Zelensky denuncia la carenza di missili per la difesa aerea. Le scorte, ha detto, sono diminuite di 3 volte rispetto al 2025. Secondo i Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili intercettori. A Mosca un attentato dinamitardo ha gravemente ferito l'imprenditore Tkachuk, che produce i droni Upir. Intanto cresce l'allarme anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone con esplosivo vicino ad un volo cargo diretto in Ucraina, mentre un altro velivolo si è scontrato in volo con un drone senza conseguenze. Gli episodi sono stati confermati dalla NATO e dal governo tedesco. Vito De Torre, lì nello studio.
0: Ora al conflitto in Medio Oriente, accordo raggiunto sui transiti nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentiti del presidente Trump. Il punto con Maurizio Dischino, buonasera.
2: Buonasera, accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri, citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato il ministero. L'Iran aveva avvertito gli Stati Uniti, nessun accordo sotto minaccia. Teheran era stata chiara, mentre funzionari di Stati Uniti, Iran e Oman su tavoli diversi stavano negoziando per la riapertura dello stretto chiuso di recente da Teheran. Un accordo più volte è stato annunciato come imminente dal presidente americano Donald Trump e puntualmente è stato smentito dal governo iraniano. Il ritardo era dovuto principalmente all'interferenza americana e alle minacce di Trump, ha dichiarato l'Iran. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate nella notte. Hormuz aprirà molto presto, oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Maurizio Dischino, lì nello studio.
0: Grazie Maurizio. I colloqui a Roma tra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti si sono conclusi con diverse ore di anticipo. L'ambasciatore israeliano a Washington avrebbe accusato la delegazione di Beirut di aver ripetutamente diffuso false informazioni ai media libanesi. Gli incontri però riprenderanno domani come previsto. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave sul territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove il pontefice incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Sentiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
4: Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
5: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
4: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente importante.
0: E oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica di Papa Leone, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Cristiana Caricato.
6: Tappe in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo le storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Cordoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine il ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre Leon, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Chiederemo all'Europa il massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La commissione deciderà sulle richieste ad ottobre. Durante il dibattito si è spaccato il PD. Alessio Orlandi.
7: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Le risorse in campo energetico invece serviranno solo per interventi strutturali, esclusa quindi la riduzione delle accise. Dalla maggioranza via libera le comunicazioni di Giorgetti. Si chiama flessibilità ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD, che insieme a Movimento 5 Stelle e AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale trovato l'accordo nella maggioranza. Al Senato torna l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere fino a 3 candidati e capilista bloccati ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata. Giornata negativa per la borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,24% a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La più giovane aveva appena 21 anni, il più anziano 73, sono almeno 38 i detenuti che nel 2026 si sono tolti la vita in carcere, dove denuncia l'associazione Antigone le condizioni di vita tra caldo estremo e sovraffollamento record sono al limite della sopravvivenza. Antonella Mazzateruelli.
8: È gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, lo dimostrano i dati di fine luglio contenuti nel rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa, deve trascorrere la maggior parte della giornata in cella, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più a Venezia, Monza, Pisa i letti sono infestati da cimici. Manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo, è diffusissimo il consumo di psicofarmaci ed è alto il tasso dei recidivi, almeno 60%. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo che sta trasformando in polveriere le carceri italiane. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Cagliendo, il bimbo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua. Oggi 25 le città da bollino rosso, domani si raggiungerà il picco di 27 su 27. Giorgia Bresciani.
9: Sono 25 oggi le città con bollino rosso. Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'afa tornando al colore giallo. Ancora una massima a 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà a 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo, raggiunti 41 gradi per il secondo giorno consecutivo, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese. Francesco Durante.
10: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore lapidio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Serena Arrighi, sindaco di Carrara.
11: Un lavoratore esperto, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione. Esiste un tavolo legato proprio al settore lapidio. A settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
10: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Francesco Durante, linea allo studio.
0: Lo sport, il nuoto, nuovi trofei per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria. Oggi nella 5 km di nuoto in acque libere, medaglia di bronzo per Barbara Pozzobon. Sempre nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile. Bronzo anche per il team acrobatico nel nuoto sincronizzato. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
13: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio, che si apre oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
14: Esistono delle parole, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, che sono nate contemporaneamente alla nostra vita, per cui abbiamo la possibilità e abbiamo avuto la fortuna di vederne l'origine e l'evoluzione. Ed è quello che è capitato alla parola di questa settimana. Una parola recente, moderna, della quale, come abbiamo detto, possiamo osservarne la storia. Storia della quale molti di noi sono stati testimoni. È una parola talmente moderna che nei vocabolari della lingua italiana, prima nel 1969 non la troviamo. Lì non è ancora contemplata. Il vocabolario Zingarelli del 1970 non ce l'ha e l'edizione del 1983 la contrassegna come termine giuridico. Il Devoto Oli, edizione 1971, riporta un verbo. Riporta il verbo depistare, ma non ancora il sostantivo depistaggio, che è la parola di questa settimana. Il termine depistare, che si intuisce bene il significato, far perdere la pista, da cui deriva per sostantivazione la parola depistaggio. Il termine depistare, dicevo, viene usato nel linguaggio poliziesco a partire dagli anni 50 del Novecento. Elemento importante della parola è il suffisso aggio, depistaggio, che determina l'azione del depistare come attività sistematica. Ma vediamone insieme la genealogia, che contemporaneamente ci racconta anche la storia della nostra Italia repubblicana. Depistare, abbiamo detto, significa mettere fuori pista, anche far perdere le tracce. Nel diritto penale italiano entra nel 2016 con l'articolo 375. Frode processuale e depistaggio, la legge 133. Nella coscienza civile entra però molto prima, il 12 dicembre 1969. È Camilla Cederna, giornalista dell'Espresso, che in un articolo del 15 dicembre, tre giorni dopo la strage tremenda di Piazza Fontana, usa la frase «tentativo di depistare le indagini». Siamo di fronte al depistaggio come metodo di Stato. Cos'era successo il 12 dicembre 1969? Una bomba, piazzata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, esplode, provocando in un attimo 17 morti e 88 feriti. Immediatamente appare il colpevole, preparato ad arte in precedenza. La pista anarchica. È arrestato immediatamente Pietro Valpreda, ballerino, poeta, scrittore, arrestato per la testimonianza del tassista Cornelio Rolandi, scomparso poi per problemi cardiaci. E arrestato insieme a Valpreda il ferroviere, padre di famiglia, Giuseppe Pinelli. Tre giorni di interrogatorio pressante con una tragica conclusione, la messa in scena di un suicidio, il defenestramento dalla questura di Milano dell'anarchico Giuseppe Pinelli. L'interrogatorio, per le modalità e rituali e per le azioni compiute dai vari personaggi che hanno ruotato intorno all'anarchico ferroviere, è palesemente illegale. Iniziano anche ad apparire strani volantini. Vengono registrate testimonianze pilotate e spariscono verbali. L'obiettivo? Accreditare la matrice anarchica e giustificare la strategia della tensione. Dopo questa prima fase di depistaggio, ne viene costruita un'altra. L'insabbiamento della pista neofascista. Nel 1962, tre anni dopo, grazie anche all'azione di giornalisti che operano creando un sistema di controinformazione rispetto ai portavoce ufficiali, emergono legami tra Ordine Nuovo, SID e Ufficio Affari Riservati. Anche qui abbiamo fascicoli che spariscono. Abbiamo la morte di un teste, Armando Calzolari, e di nuovo un suicidio, quello dell'agente SID Stefano Serpieri. Nel 2005 la Cassazione assolve i neofascisti all'epoca arrestati, e cioè Freda e Ventura, per insufficienza di prove, ma riconosce la Cassazione che la strage fu di matrice nera e che furono attuati depistaggi. Il depistaggio, quindi, vediamo che non è solo nascondere le prove, è costruire una verità alternativa, usare apparati dello Stato per orientare l'opinione pubblica e la magistratura. È così che nasce il doppio Stato. Quello visibile processa e quello invisibile sabota. C'è un momento in cui il depistaggio diventa sistema. È la storia alla quale assistiamo negli anni 70-80 ed è questa la seconda fase della storia della Repubblica. Quattro episodi tragici caratterizzano questo periodo, definiti con un nome.

Pecorelli, Mauro De Mauro, il colonnello Mario Ferraro. Quarto, segreto di Stato. A posto sui documenti per 30-40 anni. La parola depistaggio smette di indicare un singolo atto e diventa così categoria storica, metodo di governo delle crisi. La terza fase è quella che potremmo titolarla Tangentopoli e i depistaggi di contorno, che prende piede negli anni 90. Qui il depistaggio ha meno spargimento di sangue e maggiore intervento sui documenti. Improvvisamente spariscono faldoni, o si dimenticano rogatorie, o si avvisano preventivamente gli indagati. Il caso chiave di questa fase è il suicidio di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini. Non si depista la strage, si depista la corruzione di sistema. Ma la parola depistaggio entra in questo periodo nel linguaggio comune. È un depistaggio, diventa sinonimo di ci stanno fregando. La quarta fase ha inizio negli anni 2000. È quella del depistaggio digitale e mediatico. Con i social il depistaggio non ha più bisogno del SID. Bastano fake account, dossier anonimi, fughe di notizie pilotate. Troviamo qui, nei primi periodi, il caso Cogne. Depistaggio mediatico sulla madre mostro, operato dalla stampa per vendere copie o dalle emittenti televisive per raggiungere record di ascolto. Il caso Garlasco, per il quale ogni 5 anni vengono rilanciate piste alternative per tenere aperto il circo e l'attrazione dei cittadini boccaloni. Ma il salto più preoccupante e grave è quello che coinvolge i casi di Stato. E abbiamo il caso Stefano Cucchi del 2009 e il depistaggio creato da Uomini in Divisa. Stefano muore dopo un pesante pestaggio avvenuto in caserma. E il depistaggio come avviene? Cartella clinica falsa, è caduto dalle scale. Verbali riscritti, testi concordati via chat. Noi ci siamo coperti a vicenda. 9 lunghi anni di processo per arrivare a condanne definitive. Qui il depistaggio è documentato in diretta. I carabinieri lo organizzano su WhatsApp. È la versione 2.0 di Piazza Fontana. Non più servizi, ma pezzi di arma. La Cassazione userà proprio la parola depistaggio nella sentenza. Il caso Giulio Regeni del 2016, che presenta il caso di un depistaggio di Stato estero e italiano contemporaneamente. Il ricercatore italiano in Egitto è torturato e ucciso al Cairo. Depistaggio egiziano. 5 versioni ufficiali. Incidente, crimine, gay, banda di rapinatori, uccisa in scena. Depistaggio italiano, ritardi, omissioni, mancata collaborazione dei nostri servizi. Procura di Roma iscrive 4007 egiziani, ma il processo va avanti a rilento.
Il caso mostra che il depistaggio

0: depistaggio oggi è transnazionale. Si depista per ragioni di Stato, Eni, gas, Libia. Altro caso, Emanuela Orlandi, 1983-2023, depistaggio lungo 40 anni. Pista internazionale, banda della Magliana, pedofilia vaticana, Londra, ogni anno una svolta. Il depistaggio qui è entropico. Troppe piste. Uguale? Nessuna pista. È il depistaggio per saturazione. Mario Ranucci. Mario Bianchi. 2023. Depistaggio preventivo. Fatto. Nel docufilm Io non sono nessuno, il carabiniere Mario Bianchi, poi identificato come Mario Ranucci, racconta di aver assistito al pestaggio di Cucchi e di aver subito minacce per non parlare. Depistaggio. Interno all'arma, verbali spariti, Ranucci trasferito, isolato, sottoposto a procedimento disciplinare. Mediatico. Macchina del fango. È un mitomane, vuole soldi, depistaggio giudiziario. La procura indaga lui per calunnia prima di indagare i colleghi. È il depistaggio in tempo reale. Non si aspetta il morto per depistare, si depista il testimone vivo. Piazza Fontana 4.0. Non si costruisce la pista anarchica, si distrugge la credibilità di chi può incastrare l'istituzione. Il depistaggio in Italia non è deviazione patologica, è tecnica di governo dell'impunità. Cambia pelle. Da bombe a chat, da SID a ufficio disciplinare. Ma la funzione resta, separa lo Stato dalla sua responsabilità. Perché la parola depistaggio è una parola importante? Uno, perché ha un aspetto giuridico. Abbiamo parlato dell'articolo 375, introdotto nel 2016, punisce il pubblico ufficiale che depista. Prima, non era reato autonomo. La parola ha un peso politico. Dire depistaggio significa dire che esiste un potere che delinque per proteggersi. Non è errore, è metodo. La parola è importante da un punto di vista civile. Ogni depistaggio produce vittime di seconda generazione. I familiari che per 30 anni battono i palazzi, da Licia Pinelli a Ilaria Cucchi. Da Piazza Fontana a Ranucci, il depistaggio racconta la stessa storia, la difficoltà dello Stato italiano a processare se stesso. La differenza è che oggi abbiamo chat, telecamere, Ranucci che parla. Il depistaggio non è più invisibile, è combattuto in pubblico, ma vince ancora, spesso, perché il tempo, la burocrazia, la stanchezza dell'opinione pubblica sono i suoi alleati migliori. La parola, quindi, di questa settimana non è cronaca, è categoria interpretativa. Quando sentiamo depistaggio, ci dobbiamo chiedere chi ha paura della verità e cosa perde se esce.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera.
2: Giorgio Gaber, Barbera Champagne.

0: Termina anche per oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze, alle ore 12:06:18:15, dopo i notiziari, ma potete seguirci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 5 agosto del GR Valdichiana. Abbiamo già dato notizia degli eventi che Cortona Antiquaria 2026 proporrà quest'anno. Venerdì 11 settembre alle ore 21 sicuramente il momento clou. In piazza Signorelli ci sarà il concerto di Pupo Enzo.

0: Ghinazzi, giovedì 10 settembre, ore 21:30, stessa ora e stessa piazza, Notre Dame de Paris, opera musical di Matteo Angeletti per la regia di Lucia Dionigi. Per questi due spettacoli si possono prenotare biglietti su Ticket One oppure direttamente presso Cortona Sviluppo in via Guelfa numero 40 a Cortona. Oggi diamo notizia di un altro interessante spettacolo che sempre nell'ambito di Cortona Antiquaria 2026 e questa volta con ingresso libero verrà presentato in piazza Signorelli alle ore 21. Si tratta de La foto del carabiniere, la storia di Salvo D'Acquisto e di mio padre, scritto, diretto e interpretato da Claudio Boccaccini. Ecco di che cosa si tratta. Nell'estate del 1960, Claudio Boccaccini, all'epoca bambino, scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente e ai suoi occhi misteriosamente la foto di un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e dopo molte insistenze riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere Salvo D'Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che nel 1943 salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti. La struttura narrativa ripercorre gli anni di un'Italia ingenua e spensierata, fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana, quella dell'autore. Al centro del racconto la Roma degli anni 60, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti della romanità dell'epoca che rimandano agli anni d'oro che hanno reso indimenticabile la commedia all'italiana del cinema di Germi, Zampa, Risi e Monicelli. La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia vera, lasciata in eredità da un padre, trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità. Musiche originali, Maurizio Coccarelli, collaborazione artistica Silvia Brogi, collaborazione tecnica Maurizio Pepe, fotografie Matteo Montaperto, Marco Picistrelli. Vi ricordo ancora che l'ingresso è libero. Mercoledì 9 settembre, ore 21:30, in piazza Signorelli a Cortona, Le foto del carabiniere, la storia di Salvo D'Acquisto e di mio padre. È in pieno svolgimento e sta riscuotendo grande successo Cortona On The Move 2026 con le sue 33 mostre fotografiche che hanno invaso la città di Cortona. La mostra, iniziata il 16 luglio, proseguirà fino al 1 novembre 2026. Siamo alla 16ª edizione del Festival Internazionale di Fotografia promosso dall'Associazione Culturale On The Move. Quest'anno la direzione artistica è affidata a Renata Ferri, che imprime un nuovo corso al festival con il progetto curatoriale Beautiful Country. Il tema dell'edizione 2026 è un'indagine sull'Italia degli ultimi decenni, attraverso lo sguardo di autrici e autori italiani e internazionali. Beautiful Country nasce dal desiderio di tornare a guardare con attenzione ciò che abbiamo intorno a noi, spiega Renata Ferri. La fotografia diventa uno spazio condiviso di scoperta, capace di restituire complessità, memoria e immaginazione al racconto del presente. Il programma espositivo comprende mostre personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze. Come sottolinea l'associazione, il festival considera le immagini un linguaggio in continua trasformazione e il festival un'occasione di condivisione attraverso un palinsesto di incontri, letture, portfolio, talk ed eventi di intrattenimento. Il progetto di punta è Peninsula, ideato dalla stessa Renata Ferri e prodotto in partnership con Intesa San Paolo, Gallerie d'Italia e Fondazioni Cassa Risparmio Firenze, una committenza che coinvolge 10 artiste e artisti: Arianna Arcara, Fabio Barile, Marina Caneve, Federico Clavarino, Matteo De Maida, Giorgio Di Noto, Alessandro Imbriaco, Rachele Maestrello, Giulia Parlato, Giovanni Silva, alle prese con territori fisici e simbolici del paesaggio paesaggio contemporaneo. Ma voglio segnalarvi la interessante, originale e curiosa mostra open air del parterre, dove trova posto Paparazzi, un estratto veramente simpatico, interessante e credo unico del progetto editoriale a cura di Francesco Piccolo, pubblicato da Einaudi nel 2025. È dedicato ai cacciatori di celebrità romani degli anni 50 e 60 che avevano come appunto luogo di caccia Via Veneto. Miss Italia torna a Castiglion Fiorentino in piazza la finale regionale di Givova Sport Toscana. L'evento è a ingresso gratuito ed è organizzato in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale. Castiglion Fiorentino ospita per il terzo anno consecutivo una tappa di Miss Italia, venerdì 7 agosto alle 21.30 in piazza del Municipio. Andrà in scena la finale regionale di Miss Givova Sport Toscana, uno dei titoli che garantiscono l'accesso diretto alle prefinali nazionali del concorso. Sulla passerella sfileranno circa 25 concorrenti, chiamate a contendersi la fascia dedicata alla candidata che meglio rappresenta bellezza, personalità e attitudine sportiva. A condurre la serata sarà Andrea Agresti, volto televisivo e inviato delle Iene. L'evento a ingresso gratuito è organizzato in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale. È un appuntamento che ormai caratterizza l'estate castiglionese, sottolinea il vice sindaco con delega al turismo Davis Milighetti. Una serata dedicata alla bellezza, la stessa che contraddistingue il nostro territorio e il suo patrimonio. L'estate propone tantissimi eventi nelle città e paesi della Valdichiana. Ne segnaliamo due per il prossimo fine settimana, uno di contenuto spirituale e uno di contenuto, diciamo, più spensierato. Il primo è quello delle sorelle Clarisse del convento di Cortona, che invitano per la solennità di Santa Chiara 2026 il transito e i primi vespri saranno celebrati il 10 agosto alle ore 18 e l'11 agosto sempre alle ore 18 la celebrazione eucaristica presieduta da Fra Livio Crisci, l'ordine dei frati minori. Seguirà poi un momento conviviale per festeggiare insieme la madre delle sorelle Clarisse. Il secondo momento che vi segnaliamo invece è sicuramente di stile e di contenuto più spensierato, come sostenevo. La Proloco di Camucia, quest'anno particolarmente attiva, presenta ancora un altro appuntamento di Estate a Camucia 2.0, venerdì 7 agosto alle 21.30 nella bellissima piazza Sergardi, che ormai è diventato il salotto buono di Camucia, ad ingresso gratuito una serata karaoke con Fracas 66, patrocinio del comune di Cortona e della Proloco di Camucia, con main sponsor vari dalla Banca Popolare di Cortona a TFT, all'Osteria Pizzico e tanti altri. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR e vi ricordo che questo GR può essere riascoltato sul sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno, buon ascolto e soprattutto bentrovati con l'informazione sportiva. Il nostro ultimo servizio di ieri è stato quello di Massimo Bagiardi, che ci ha parlato di San Giovanese. Per lui è stato l'esordio stagionale del 2026-2027 nella nostra emittente. Bene, oggi, prima di ripartire da dove ci siamo fermati ieri, parliamo un attimino della situazione che è andata a crearsi in Serie D, perché lunedì 3 sarebbe stato il giorno ufficiale in cui sarebbero dovuti uscire ufficialmente i gironi e la loro composizione. Invece niente, l'organico e i gironi sono stati rinviati perché il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi a Roma, ha preso in esame la relazione della Covisot in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della divisione calcio 5 per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori del consiglio riprendono oggi 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D. In ragione di ciò, i gironi della D saranno ufficializzati domani, giovedì 6 agosto, alle ore 13, con la diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti, anziché oggi. Fino a qui il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti, ma la domanda è: cosa c'è dietro? Pare che ci siano un paio di società delle quali era stato accettato il ricorso che invece non sarebbero in regola e visto i tempi non ci sarebbe modo di escluderle per evitare i ricorsi anche al CONI. Insomma, un bel problema in cui sicuramente ci si infila la politica dal momento che in corsa per il ripescaggio ci sono realtà importanti come Messina e Taranto che però non hanno neanche lontanamente i punti in graduatoria necessari. Un'altra cosa l'avevamo compresa benissimo anche nella trasmissione di ieri, il momento in cui Alessandro Gaucci in mattinata aveva firmato per rilevare il pacchetto azionario del Perugia Calcio. Manca da Perugia ormai da una ventina d'anni, quindi sentiamo le sensazioni per il suo ritorno e poi di calcio per la situazione di mister tedesco e poi la rosa da compilare perché i giocatori che non sono moltissimi neanche a disposizione del nuovo tecnico che arriva. L'intervista è di Marco Taccucci, quindi di Umbria TV. Sentiamo.
3: Parliamo di calcio, quindi stasera arriva Diana, ce l'hai confermato?
4: Stasera arriva lui col suo staff e quindi da domani si comincia.
3: Quali saranno i tempi per allestire una squadra? Diciamo che il mercato è aperto tutto settembre, però ci sono gli impegni ufficiali, no?
4: I tempi non ce ne abbiamo tanti purtroppo, noi dobbiamo rifare una rosa quasi al completo, non sono rimasti tanti giocatori, è vero che ci stanno tanti bravi ragazzi, però se vogliamo ottenere dei risultati importanti, ovviamente da quest'anno sarà sicuramente difficile, però migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni credo che sia abbastanza possibile se facciamo un buon lavoro. Io sono tranquillissimo, per me è come quando tu la sera dopo il lavoro, la giornata di lavoro, torni a casa e non ti cambia la vita perché per me qui è casa, quindi.
5: Ma non ti suscita qualcosa tornare?
4: Ma sì,
5: dopo 21 anni, sono 21 anni che non sei da
4: lo so,
5: parte.
4: lo so, io sono molto contento, sono soddisfatto, però sono anche un po' preoccupato per il tempo che abbiamo a disposizione, perché non è mai successo nella mia carriera, sono 35 anni che faccio questo lavoro, di dover allestire una squadra in così poco tempo, no? Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti per cercare di portare il Perugia nel più breve tempo possibile dove tutti vogliono. Poi bisogna essere anche bravi a riuscirci.
6: Che vuoi fare qualcosa un pochino in più di questo gruppo?
4: Ma sì, tanto adesso mercoledì lo vedrete, quindi ci avrete anche le foto.
6: E un'altra cosa, Alessandro, la questione di Tedesco, insomma, che ha sollevato un pochino.
4: Ma io,
6: le polemiche, se si spieghi come.
4: Ma io non c'è nessuna polemica, io ho voluto parlare prima di prendere qualsiasi decisione con Tedesco, lui non ha voluto parlare, stamattina sembra che abbia rassegnato le dimissioni, quindi la cosa sta ormai nelle mani del direttore generale con lui.
3: Come è andata la scelta su Diana? Perché si è parlato anche di altri profili.
4: Quando tu devi prendere una decisione devi valutare vari aspetti e vari profili. Abbiamo ovviamente contattato varie persone importanti per fare un progetto importante e poi alla fine abbiamo deciso che la scelta più giusta per noi fosse questa.
3: Quanti giocatori di questa rosa resteranno qui? Diciamo, ce ne sono tanti, però diciamo che la società ha anche un po' alleggerito questa rosa proprio per darvi uno spazio di manovra.
4: Io l'anno scorso, non so quanto tempo fa, feci un'intervista a una televisione locale dove dissi che c'erano pochi giocatori all'altezza, ma non all'altezza per giocare in C1, all'altezza per poter fare un salto importante, no? Quindi giocatori, quelli che sono rimasti, ce n'è sicuramente qualcuno che rimarrà e poi vedremo invece quelli che saranno in uscita, però aspettiamo prima che arrivi l'allenatore stasera per poi parlare anche con lui e vedere un po'
7: quali sono le stesse. Poi dice la conferenza stampa, se no oggi non ce l'avete più niente.
3: Perfetto.
2: L'intervista si interrompe bruscamente con questa convocazione di una conferenza stampa, da dove capiremo molte altre cose, soprattutto come sarà strutturata la società e le sue ambizioni per questo torneo che, ripeto, inizia decisamente molto in ritardo per il Perugia. Iniziato anche il ritiro della San Giovannese, come ieri ci ha annunciato appunto Massimo Bagiardi, pochi minuti insieme tanto per conoscersi. E quindi alla fine della seduta si è presentato Magrini in sala stampa insieme al grande portiere riconfermato Barberini.
7: Un giorno abbiamo fatto poco, abbiamo fatto solo un test, è servito a conoscere i ragazzi perché ovviamente ne conosco pochi, tranne quei 4-5 ragazzi che ho già allenato in passato. E niente, iniziamo con tanto entusiasmo ovviamente. Poi la cosa che mi ha fatto piacere è dal test si evidenzia subito il fatto che avevamo dato un programma di lavoro dal 20 luglio fino ad oggi, e penso, visti i risultati del test, sicuramente è stato effettuato quel programma, e questo già ti lascia capire che hai a disposizione un gruppo di ragazzi responsabili. Ma sicuramente allenare ragazzi che già allenato in passato per 3 o 4 anni per loro è molto più semplice, già conosco le mie idee, i miei obiettivi da raggiungere, e quindi per loro sarà un pochino più semplice, però se devono sudare la maglia come tutti il resto del gruppo. Titolari per il momento non esistono, esistono solo un gruppo di ragazzi, una squadra. La cosa che ho detto, non serve avere a disposizione degli otto dei buoni ottimi calciatori, ma dopo avere acquistato questi giocatori ci dobbiamo trasformare in squadra, dobbiamo diventare una squadra in tutti i sensi, una squadra che sa leggere le situazioni, che sa soffrire, che sa gestire le gare al meglio, e questo, ecco, abbiamo questo mese di lavoro per poter costruire qualcosa di importante. Io sono convinto che aiuta a creare entusiasmo, soprattutto anche a responsabilizzare i ragazzi, consapevoli del fatto che per la categoria vestono la maglia di una società importante che in recente passato aveva caricato campionati di Lega Pro, di Serie C2, C1, e questo l'attaccamento dei tifosi e l'essere vicini ai ragazzi sicuramente è una spinta in più.
8: Se finalmente si inizia a sudare, è un vero onore iniziare questa stagione con grande entusiasmo, veramente non vedo l'ora di vedere i miei compagni nuovi e quelli dell'anno scorso, ripeto, con grande entusiasmo, perché non vedo l'ora veramente di iniziare. Sì, probabilmente ci siamo ritrovati l'anno scorso e mi ero trovato molto bene, e oggi ho conosciuto il mister e adesso lo staff, e veramente ho fatto una buona impressione fin dalle prime parole. Niente, questo è veramente, ho sensazioni molto positive, continuiamo a andarci forte da oggi. Ma intanto a me mi interessa più, diciamo, il risultato di gruppo, vincere, portare i 3 punti a casa. Poi se avviene attraverso anche le mie prestazioni positive è meglio, però a me importa solo del gruppo e di vincere e portare più punti possibili.
2: Adesso occhi puntati su una storica società senese che molto ha militato nei campionati professionistici e che quest'anno purtroppo è retrocessa. Ne avevamo delle brutte notizie, qualche difficoltà per la ripartenza dopo la retrocessione, ma adesso arriva ufficialmente chi parla a nome della formazione giallorossa, cioè il direttore tecnico Massimo Fusci, che dice un grazie agli imprenditori poggibonzesi che hanno sostenuto la ripartenza del club. Da qui nasce un progetto costruito con entusiasmo e uno sguardo al futuro. Ascoltiamolo.
9: Direttore, buonasera. Riparte, okay. La stagione del Poggibonzi riparte dall'eccellenza, c'è però anche un tema extracampo da affrontare, la trattativa che vede protagonisti gli imprenditori poggibonzesi. Le chiedo quali sono i punti fondamentali di questo progetto nell'ottica appunto di andare a rilevare la società, e se ci può fare anche un quadro legato alle tempistiche per il buon esito della trattativa.
10: Allora, c'è un gruppo di imprenditori di Poggibonsi che hanno un sogno, che è quello di rilevare la società, e purtroppo per il poco tempo, per le tempistiche, la cosa avverrà successivamente, potrei dire durante l'autunno, durante l'inverno, ma la volontà è quella di subentrare e portare avanti il loro progetto, un progetto che io ritengo un progetto bellissimo, che credo che non sia mai avvenuto qui a Poggibonsi.
11: Sì, direttore, buonasera.
10: Buonasera.
11: Allora, un paio di domande. Una riguarda le parole pubbliche che lei rivolgerebbe a due realtà importanti di Poggibonsi, quella dell'imprenditore e quella dei tifosi. Ecco, che parole pubbliche rivolgerebbe a loro?
10: Ma guarda, allora, io ovviamente mi sento di ringraziare gli imprenditori di Poggibonsi che insieme all'amministrazione comunale, alla sindaca Cenni e all'assessore Giumini hanno fatto sì che il Poggibonsi andasse avanti come storia, e quindi portando avanti anche delle idee buone con un progetto veramente bello. Io ho avuto modo di parlare con loro, e quindi se sono qua è perché credo in questo progetto. E ovviamente c'è il progetto sportivo, ma c'è anche questo progetto che cammina parallelo, che è un progetto civico, un progetto culturale, un progetto sociale, dove c'è, grazie anche al settore giovanile maschile e al settore giovanile femminile, dove c'è la volontà di valorizzare lo stadio, valorizzare, portare il Poggibonsi vicino alle famiglie, alle scuole, e soprattutto cercare un club di 30 imprenditori che vogliono dare solidità a questa società. E quindi io devo ringraziare sì l'amministrazione per l'impegno, ma devo ringraziare gli imprenditori per il sostegno di questo momento. E
9: direttore, a che punto siamo con l'assortimento e la costruzione della rosa, e se questo grande legame di cui ha parlato tra questo gruppo di imprenditori poggibonsesi e la comunità giallorossa è un pilastro, un criterio che utilizzerete anche nella formazione della rosa del Poggibonsi nella prossima stagione?
10: Allora, andando un po' sulla parte sportiva, ovviamente non ci devono essere scusanti, perché non mi piace. Credo che abbiamo allestito veramente un bello staff, abbiamo preso secondo me un bravissimo allenatore e abbiamo un buon gruppo di ragazzi che salgano dalla minore se nazionale. Abbiamo già fatto qualche operazione importante di valore, di ragazzi, di giocatori, e quindi adesso partiamo, e partiamo domani all'altro, e poi il mister ci darà la guida. L'obiettivo è quello di partire, mantenere la categoria, costruire e progettare. In questo momento noi siamo l'ultimi di tutto, e quindi con grande umiltà lavorare e costruire qualcosa per un presente futuro.
2: Molto chiaramente nessun annuncio quindi da Poggibonsi, nessun tentativo di tornare nella categoria persa l'anno scorso. Quello che conta di più adesso, e soprattutto è più urgente, costruire solidità intorno alla società. Quello che fa la nostra redazione è l'informazione sportiva, ma anche vi racconta un groviglio di situazioni e di storie, naturalmente provenienti da tutta la Toscana. Ci sentiamo domani, amici. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio, sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione. Migliora la sera. Venti deboli variabili. Temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
9: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su

provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso tema con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

senza scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Just trust me.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme, il primo Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima che pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno River è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, che è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno River con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno River con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stu a scuola che sta presentando in radio su Just Train. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Sto a scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto chiaramente, quindi come molti porti del mondo ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, a Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: Yeah, you were scared.

Mm-hmm.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
6: Radio Incontri, Radio Incontri, One Station, One Town.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
6: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

5. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90 515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: naturale.
1: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.